0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: e benzare un po' a voi.
1: La TV
2: lontano, lontano,
1: io vi passo la mano
2: e vi saluto ancora un po'.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: quando amarti non lo so, come quando dici perché no.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. The Vision!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Vorrei che fosse una canzone a dare un'emozione, con insolite parole provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte c'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro vali tutto già per me, ma non sai che per qualcuno io valevo come te. Tanto amore, vita qui comincia la tua vita, perché Dio mi ha regalato da un amore sconfinato, dal perdono di un peccato cominciato e mai finito.

Cosa di speciale, sei la luce del mio cuore. Vedrai le nuvole arrivare, poi dissolversi nel sole.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Che fai?

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: È già tardi e l'alba lo so, anch'io apro gli occhi e ci sei, l'anno. So che ti piace far piangere.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Dentro il mio risveglio del mattino dolcemente ci sei tu. Senza scarpe giri per la casa, zuccherando il mio caffè. Se fuori piove per complicità, noi dentro il letto stiamo ancora un po'. È difficile fermare quella voglia

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno tenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi,
3: Radio Studio Potenza,
2: FM 96 e 100,
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi,
2: il ritmo che ti segue ovunque.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Check this out.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar. Creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto ed evitare tensioni, inoltre una cellula di coordinamento con il Libano. Ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi della NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e la sua premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto alla TGCom. Non sono solo deluso dall'Italia ma anche da tutti i leader della NATO. Valuterò se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. E anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino. 5 persone sarebbero morte la scorsa notte nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero invece rimaste vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione di carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Le borse europee non seguono i forti guadagni in corso in Asia, trainati dalle speranze di una soluzione dei conflitti medio orientali. Milano tra le peggiori nel continente, dopo i primi scambi cede qualche decimo. Senza spunti stamani anche l'andamento delle quotazioni internazionali degli energetici. Ore decisive per il futuro del calcio italiano a Roma, il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, con l'ex numero uno del CONI grande favorito. Si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. Vince chi ottiene il 50% più uno dei presenti in assemblea. Inizio dei lavori alle 11:00 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ricordo ancora quelle notti sulla spiaggia al mare, quando afferravo le tue mani per poter volare e poi planare sul tuo cuore per poter tornare.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: sembra di accarezzarla.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna ridata. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007, è un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta a due punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte in rimonta la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Momo Salah. Stasera alle 19 contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi alle 23 la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Cambiando argomento, sono ore decisive per il calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. Per noi Gianni De Gaetano.
2: Più che mai afflitti, cuori azzurri, in giorni in cui altri sognano il mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passando per volley e olimpiadi. Ancor più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea.
1: Voltiamo pagina, MotoGP, in Repubblica Ceca il successo di Marc Marquez riapre il mondiale, lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti da Bezzecchi, sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Siamo al volley, le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria, il 3-0 sul Giappone certifica la fine dell'esperimento Antropova da opposta a schiacciatrice, parola del CT.
3: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio quando ho detto faremo questa esperienza. Però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi come è già successo in altre occasioni.
1: Ed è tutto.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

il nome che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Hey! Listen up, y'all! This room's a mama! Hit it!

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Max Bellè presenta Vintage Club.

ma è sempre bello per me immergermi, no, all'interno del Vintage Club, perché è questo, no? È questa atmosfera. Siete mai andati in un locale anni 70? 70-80, devo essere sincero, 70-80, ma ce ne sono ancora tantissimi, dove la musica è questa, dove le atmosfere sono queste, dove le luci sono adeguate agli anni, naturalmente adeguate anche alla musica. Una cosa eccezionale, mamma mia, quanto è bello! Ta, ta, ta, ta. Si sente proprio l'atmosfera di quegli anni, si beve le cose di quegli anni, Che c'entra questo? No, Brian Bellet, che alla parte tecnica, dice: fanno lavoro come quegli anni, che è lo stesso modo di questi, no? È il 2026, non è che si fa sesso diverso del 1979, è stesso, capito? E vabbè, la musica del Vintage Club, ben arrivati! Questo è l'originale, eh? Ma te sei pazzo? Tieni fuori un brano del genere!

anche molto difficile, devo essere sincero, eh? È molto difficile entrare in voce con un brano di questa portata. Tra 30 anni questo brano lo ricanteremo di nuovo ancora, perché è un lento meraviglioso. Vabbè, ma che ti devo dire, ma non si può stare e là. Ah, che bello. Vintage Club, mi raccomando, il WhatsApp 348-349-1141, fatelo, perché puntualmente noi vi risponderemo. Vi vogliamo bene, voi lo sapete. Detto questo, è Cameo.

0: Love, love ritual.
1: Capito? Senti. A proposito del discorso che abbiamo fatto prima, no? Di fare l'amore anni, come gli anni, negli anni 70 e 80. E questo.
0: Ciappa chi, ciappa là. Questo è il Vintage Club, mi raccomando, se volete ascoltare quella musica che ci ha circondato, che ci ha ammaliato, che ci ha sedotto soltanto qua, chiaramente. dai, capito? Capricorn.
1: Eh beh, quello si chiama Capricorn. Che devo fare? Non so se poi l'autore dell'Ariete, ma questa è un'altra cosa.

che fate di là del vetro, ragazzi? Siamo passati da un funky meraviglioso che è durato circa 7 minuti, perché quelli erano le... Sì, quelli erano il minutaggio normale del funky degli anni 70-80. Mi passate a feeling, siete pazzi? Ecco, lo sapevo. Ma che ci avete dei padiglioni auricolari? Avete riconosciuto? È il capitano? Katy Perry? No, che Katy Perry? Capitan Sensible! Say got to say what?

conduzione della vita di noi giovani che eravamo lì presenti in un'altra maniera. Si viveva in un'altra maniera, in un mondo che a noi, dicevate, piaceva, eh?

Allora ci scrivono al nostro WhatsApp, che ve lo ricordo che è il 348-349-1141, ve lo ricordo benissimo, issimo. Ci dico, come mai fate questi salti musicali, no? Ma perché noi non siamo di un settore unico, noi siamo il vintage, cioè allora svariamo per quanto riguarda tutta la tipologia di musica che era negli anni 70-80. E qualcosa del 90, ma non mi ricordo se Brian Bell... No? Fai stesso, non è problema. Svariamo, allora passiamo dal country al pop, al snap, al sleep, al funk, a tutto. Il bello è questo.

salti repentini di musica, salti repentini di sound, salti che saltavano da un plano all'altro, live meravigliosi. Avete sentito questo? Questa era una cosa eccezionale. Buckhead is Love, The Atlanta Disco Band, Bad Look, mamma mia. No, di questa band ho tantissime altre cose, naturalmente il vinile, sono straordinariamente affascinato da come suona, dai, sono in una maniera fuori dal normale, come facevano poi quegli anni. Kerry Lucas, Frank LeRoy.

0: Allora, cari amici e cari amiche, è finita un'altra puntata del Vintage Club. Un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica, perché è stato agevolmente bravo. Agevolmente non si dice.
1: Mi è venuto in mente questa cosa, non so perché.
0: Ma che ne so?
1: No, magari volevo dire un'altra cosa, ma non mi è venuto sinceramente bene.
0: Detto questo, vi saluto. Alla prossima!

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato alla Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna indagata a piede libero, ricoverato in ospedale il padre delle ragazze Stefano di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Da ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
4: e Angela.
3: E siamo pronti ad un nuovo appuntamento con l'Italia in 7 note. La storia della musica italiana divisa per decennio dopo decennio in 6 canzoni. E naturalmente noi partiamo dal decennio più lontano.
4: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60, decennio musicalmente ricchissimo di gruppi musicali che proponevano canzoni con sonorità inglesi e americane e cantanti solisti che si rifacevano alla musica melodica italiana, tra questi Franco Tozzi, e lo andiamo ad ascoltare con il brano I tuoi occhi verdi.

0: Abbiamo ascoltato I tuoi occhi verdi di Franco Tozzi. E adesso ci spostiamo negli anni 70, vero Marco?
1: Esatto, andiamo con qualcosa di molto meno melodico. In questo caso lei, pur essendo regina della melodia, grazie anche alla sua meravigliosa voce, è stata molto grintosa, una giovanissima Marcella con Nessuno Mai.

0: sicuramente chi ha conosciuto Marcella con la classica Montagne Verdi avrà fatto rastentato a ritrovarla in questa Nessuno Mai. Canzone che però a me piace parecchio. Bella, grintosa, musicalmente molto molto curata. E così abbiamo anche quest'oggi accontentato i nostalgici degli anni 70.
1: E adesso infatti ci spostiamo negli anni 80 e andiamo ad ascoltare un artista che iniziò la sua carriera nel 1968, distinguendosi nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare e per le interpretazioni di pezzi di altri artisti. Ha calcato il palco del Festival di Sanremo 5 volte, riuscendo ad aggiudicarsi 2 volte il premio della critica. E nel 1984 firma con l'Ariston Record e partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con uno dei suoi brani più importanti della sua carriera, Come si cambia? Sì, stiamo parlando proprio di lei, Fiorella Mannoia.

0: Abbiamo ascoltato Fiorella Mannoia, Come si cambia. Ci spostiamo ancora di un altro decennio.
1: Ok, dagli anni 80 di Fiorella Mannoia agli anni 90, con qualcosa di completamente diverso, perché ragazzi, sentite un po' che grinta. Qui si era tra il 90 e il 1991. Lei era una giovanissima cantante e si proponeva con questa sola. Stiamo parlando di Marina Rei, che poi tanti successi ha avuto tra gli anni 90 e i primi anni 2000, partecipando anche a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Marina Rei, lo ripetiamo, sola!

0: grintosa, grintosissima Marina Rey, tra l'altro dotata di una voce soul. L'abbiamo ritrovata quest'oggi direttamente dai primi anni 90 con Sola. Cambiamo secolo e cambiamo millennio.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo esattamente negli anni 2000 per andare ad ascoltare un artista che è stato annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia. L'artista è Zucchero Fornaciari e il brano con cui lo ascolteremo è Un Chilo.

0: Abbiamo ascoltato Zucchero Fornaciari con Un Chilo e adesso ci spostiamo di un altro decennio, vero?
1: Praticamente arriviamo quasi ad oggi. Sono state diverse le voci femminili quest'oggi, perché abbiamo avuto Marcella, abbiamo avuto Fiorella Mannoia, abbiamo avuto Marina Rei, adesso abbiamo un'altra voce femminile. Un altro personaggio molto particolare come Zucchero, lei, eh? Iniziato la sua carriera a metà anni 70, giovanissima, ed è ancora in formissima. Ritroviamo Loredana Bertè.

0: Come detto prima, carriera lunghissima e tutt'altro vicina al tramonto, per fortuna, perché ce la godiamo anche in questi anni 2000. Stiamo parlando di Loredana Bertè, che abbiamo ritrovato con questa sua recentissima Che cosa vuoi da me. E con questo, ragazzi, si completa il percorso all'interno di Italia in sette note. Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti.
0: Sicuro? Ciao.
2: Game over.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, tre familiari. Laura Supino.
5: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
4: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli due anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio, al debutto da titolare Yamal segna e apre le marcature di Spagna-Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
6: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei quattro gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria, in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda, fresca di terza stella cucita sul petto, che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
7: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
8: Radio Studio Potenza.
7: FM 96 e 100.
8: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
7: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
8: RSP Eventi.
7: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
9: Che bellezza stare qui con voi. Tony Delta, bon voyage.
7: Enjoy News.

0: voyage. Écoutez la musique de Tony Delta et bon voyage.
1: Era Tony Delta, Bon Voyage, la trovate ovunque, su Beatport, iTunes, Spotify, Tidal, eccetera, eccetera, eccetera, su tutti i portali online.

Allora, abbiamo iniziato con delle novità, cioè in realtà è un remake di un disco del passato, del 2001. Eh sì, vabbè, l'ascoltiamo. Poi vi dico chi sarà ospite oggi qui con noi.

0: sì, ciao, di Molella, di Discotheque People, chiamata appunto Easy People, in una versione molto moderna, 2025, ci piace molto, l'ho detto due volte, molto, ma per, come si dice, rafforzare il concetto. Oggi ospite con noi il grande, unico, inimitabile Joe Berte, un pochino dalla Sicilia e un pochino dalla Lombardia. Poi vi spiegheremo chi è questo personaggio importante della dance all'italiana, della produzione all'italiana. Intanto facciamo una piccola pausa e Molella che dice?
1: Ciao baby!
2: Ehi! Hey.
3: Vuoi contattarci per una serata?
4: Oh sì!
3: In console Tony Delta, musica che spacca! Contattaci per il tuo evento, scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni, segui il ritmo, alza le mani al cielo, musica, energia, chiudi gli occhi e diverranno realtà. Visita il sito tonydelta.com.

tenente. Un viaggio nella dancehall italiana, lui era Dargen D'Amico. Ora però ritorniamo un pochino più internazionali, ma soprattutto un pochino più emozionanti. Lo so che l'avete riconosciuta, lo so.

Allora, c'è qualcuno che si sta emozionando lì in fondo? Dai che vi vedo! Ci vedremo poi nelle serate in giro e ci emozioneremo insieme dal vivo. Tanto continuiamo con un disco d'amore. Restiamo nel 2009, dove incontriamo i Playing Wind con Slow Motion.

0: life.
1: You took my life, you took my life. Play and win dalla Romania. Quella musica Balkanian dance, che comunque è dance, loro sono molto simili all'Italia dal punto di vista di produzione, anche di emozioni e sensazioni, essendo latini di origine, neolatini come noi, noi siamo latini originali, però loro sono nostri cugini, come si dice, come gli spagnoli, i francesi anche un pochino, i portoghesi sicuramente, chi c'è più che, vabbè, comunque questo è il discorso. Bella musica, facciamo così, piccolo break, rientriamo con il secondo blocco.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: La tua estate con Tony Delta.
1: Straight from the heart, direttamente dal cuore, arriva questo mio messaggio per una persona che sta ascoltando e che vorrebbe realizzare il proprio sogno di incontrare un'altra persona. Vedrai che presto ce la farai. E quindi straight from the heart.

Frex, come di come si vuole, Stefano Gambarelli si chiama, è italiano. Poi noi italiani utilizziamo sempre nomi stranieri, però la musica è bella, la voce sta andando via. Secondo, aspetta che mi aggiusto. No, per dire che quando uno si emoziona con la musica, con i pensieri, poi la voce tende a sparire. È vero, vi capita certe volte, tutto in diretta. Parlavo di questa persona, di queste due persone, diciamo la verità, che vorrebbero incontrarsi, però non riescono mai a trovare il modo, per un motivo o per un altro. Sicuramente nella vita non c'è bisogno di accelerare per forza le cose, perché quando meno te l'aspetti poi accadono. Beh, dopo 10 anni ci si ritrova e ci si vede, o magari ci si sente, e aspettare 2 minuti in più non succede nulla, anzi magari aumenta il piacere dell'incontro, del rincontro. Si dice rincontro, no? In Italia reincontro, vabbè, comunque dell'incontrarsi nuovamente. E io faccio così, facciamo una cosa, facciamo una piccola pausa e rientriamo con un altro disco molto bello, anzi no, continuiamo con Balearic Soul. Restiamo nel 2009, quindi atmosfera giusta, l'atmosfera è quella del mare, quella della spiaggia, quella del viaggio, quella del viaggio mentale, ma anche del viaggio fisico, perché poi dal fisico alla mente si arriva a un tutt'uno che ci porta a star bene. Balearic Soul con Olé, questa ce la cantiamo e ce la balliamo pure, perché è qualcosa di incredibile, mi ricorda molti party del passato, uno in particolare, Roses Party, che ho fatto con vari colleghi a Villa delle Rose, non quella in cui sono stato a Misano Adriatico, bensì a Rio Nero in Vulture, a Tella, in Basilicata, c'è un altro Villa delle Rose, che è un agriturismo all'aperto molto bello, e qui abbiamo fatto questa serata chiamata appunto Villa delle Rose, in cui regalavamo una rosa a donna. Ricordi incredibili. Sto zitto e ci godiamo il disco.

quando ha la console. Dice così: alla console c'è già per te. Però poi arriva da noi, cambiamo genere, passiamo da questa sonorità un po' più auseggiante balcanica alla trance.

0: volta che ascolto questo disco mi si riempie il cuore di gioia, si gonfia il cuore. BT Suddenly, l'anno era il 2010, mi ricordo una serata in particolare, c'era lui, sì, c'era Avicii, che non c'è più purtroppo, era il 2010, apriva il concerto di Tiesto a Copenaghen, nello stadio del Copenaghen. Si chiama Copenaghen la squadra, non lo so, vabbè, comunque nello stadio della squadra di calcio del Copenaghen. No, pensavo che cantasse perché volevo sentire la voce. Questa poi venne pure suonata all'interno del party e mi ricordo che fu una serata incredibile, 64.000 persone. Facciamo una pausa e ritorniamo sempre qui.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Su Enjoy. Enjoy.

Lui è un rumeno, o romeno che dir si voglia, che vive in Polonia. Mario Bischi, no Bischin, non so come si pronunci. La canzone era bella. I never wanna say goodbye. I feel I need you more and more. Bellissima. Passiamo da un disco Balkanian Dance ad un altro, quindi restiamo nel BS.

poi c'era Hot di Inna, poi c'era pure questo disco, quello di prima, che magari meno conosciuti, però a me piacevano molto, LP and John Puzzle con Chris T, I Miss You.

musica è quella giusta, mi sembra di essere tornato 15 anni fa in un party estivo e io la suonavo molto questa musica, questi dischi li passavo molto e mi portavano ad emozionarmi, come magari anche voi stavate lì e sorridevate, magari vi scendeva la lacrimuccia, forse vi scende di più adesso perché questa musica ci porta veramente a star bene. Siete su Enjoy, il vostro programma preferito che è all'interno della vostra radio preferita. Un altro disco proveniente dai Balcani, Nick Camarera con Deep Side DJ, si chiama Secret Ride, ce l'ascoltiamo con il volume su.

0: fatto Gio Bertè, sta preparando la console per poterci suonare la sua musica. Vi parlo un pochino di lui prima che inizi, prima di dare un po' di spazio alla pubblicità. Gio Bertè nasce a Messina, in Sicilia. Artisticamente appare sulla scena musicale nel 1994. Ad ottobre 2008 pubblica il suo primo disco. Successivamente realizza un remix ufficiale addirittura per Danny Tenaglia. Da qui la sua carriera di produttore discografico sbarca su varie label di fama internazionale, entrando in breve tempo a far parte di moltissime classifiche con i suoi brani dance Tembleque, Cosita, The Queen of the Night, Esto es el Huaco, Tell Me Why e molti altri, trovandosi poi su compilation del calibro di Hitmania Dance, 105 compilation, eccetera, eccetera. Vi parlerò ancora di questo grande artista, che fra l'altro ha avuto un premio importante, ma ve lo dirò giusto dopo la piccola pausa, fra poco.
1: Welcome. Italian Style. Italian Style.
2: Are you ready?
1: Con DJ Charlie.
3: Hola, hola, ¿qué tal Tony? ¿Qué tal gente de Enjoy? ¿Cómo estáis? Nuevo fin de semana, nuevos temazos, mucha música, mucha fiesta y sobre todo, lo último para Jonas Blue, que es lo que te voy a recomendar hoy, se llama Girl, una canción que, mira, le puedes dedicar a esa chica especial, ya bien sea a tu pareja, a la persona que te gusta o a la chica que todos admiramos en nuestra vida, que es nuestra mami. ¡Claro que sí! Disfrutando del fin de aquí en Enjoy, con el volumen bien arriba.

0: Yeah!
1: Sì, certo, c'è Tony Delta perché è il mio programma, ma in realtà lascio spazio al grandissimo Joe Bertè. È un piacere averti qui con noi. Lui è già pronto lì dall'altra parte del vetro per farvi ascoltare tanta bella musica, per suonarvi dal vivo i suoi dischi. Dicevo che lui ha vinto il Dance Music Awards nella categoria Dance DJ Producer. Quindi lui è il miglior DJ Producer Dance in Italia. Ascoltiamo il suo set. Eccolo, arriva Cosita Cosita, vamos con la musica. Fra l'altro lui è anche proprietario della Clow Records. Dice Clow, Low, come si pronuncia? Tu che sei più inglese di me, Joe Bertè. In realtà potrebbe essere più francese Joe Bertè, come Tony Delta. Vamos con la musica, vamos con

permette a noi di enjoy il vostro programma preferito in tutta Italia, in FM, in DAB+, il grande, unico, inimitabile

Guardate, con questo sound molto latino, come piace a noi, con i bonghetti, con anche qualche tromba, perché poi la tromba è il nostro strumento preferito, vero Joe? Fa sì con la testa. Ecco la musica, vamos!

0: Blocco, il secondo set di Joe Bertè. Quest'oggi con me Tony Delta è un piacere avere ospite con noi questo personaggio importante della musica dance italiana, in Italia e anche nel mondo. Piccolo break, siamo qui, mi raccomando Joe, tieniti pronto perché ripartiamo subito dopo la pubblicità, tra poco.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: E eccoci qui con me, con Gio Bertè, fa anche rima. Lui è una persona fantastica. Poi ha uno stile particolare, perché se non sbaglio, Gio, tu anche oggi, vero, ti utilizzi un pochino, utilizzi, come si chiama, il rimmel? No, non lo so, come si chiama quello che si mette attorno agli occhi? Comunque ti dà una profondità diversa allo sguardo. Lui, Gio Bertè, ha fatto tante altre cose nella sua vita, come per esempio attualmente, come già vi preannunciavo, indipendentemente da quello che dicevo dal punto di vista fisico e dell'aspetto che comunque ti fa dire, lui è un DJ, lui è un artista, è proprietario e direttore artistico appunto della prestigiosa etichetta discografica Clue Records. Si è esibito su palcoscenici del calibro di Hade, Amsterdam, WMC Miami, EMS Ibiza, Dubai, Sanremo, eccetera eccetera eccetera. È il remixer ufficiale di Fry Project, quindi parlando di Balkanian Dance abbiamo incontrato anche in questo caso il remix ufficiale con noi dei Fly Project, Willy William, Della Franche, Caparezza, Federico Scavo, Albertino, Chris Willis, Bob Sinclair e molti altri. Ha collaborato con altri artisti del calibro di Snoop Dogg, Nicky Jam, Florida, eccetera eccetera. Magari diventerà anche remixer ufficiale di Tony Delta, vediamo un po'. Vincitore del prestigiosissimo premio siciliano Sicily Music Awards dal 2013 fino al 2025, quindi ha vinto sempre lui. Premio miglior brano pop prodotto in Sicilia nel 2018 con Anime d'Estate, The Best Sicily Producer in the World 2014, DJ Music Award 2016-2017, seconda nomination al Dance Music Awards dal 2017, 2020, 2023, 2024, Premio Casa Sanremo 2022, 2024 e 2025, The Club, vincitore del Dance Music Awards, già lo sappiamo, 2025, miglior DJ Dance Producer. Ecco con noi qui il grande, unico, inimitabile Gio Bertè. Vai con la musica, schiaccia play. Come on.

day by day. Le cose le risolvo solo face to face, ma qui parlano soltanto fake to fake. Non c'è storia per un credito che poi mi merito. Sto mondo è fatto di animal, non dico anymore. Con la voce tutto bene, però la vuoi una bene. Ti rispondo sempre sì, ma no, passami un

0: Io te l'avevo detto di tagliare.
1: Te l'avevo detto, te l'avevo detto alla milanese, no? Lui, infatti, Gioberté passa l'inverno, comunque la stagione invernale, a suonare in Lombardia, a Milano, in quelle zone, no? Quindi nei migliori locali del nord Italia. Poi l'estate si sposta nella sua bellissima Sicilia. Ma è giusto che sia così. L'estate, la tua e te con Gioberté. Ha fatto anche il nuovo jingle. Continua a suonarcele qui per noi, ospite speciale oggi. È un onore avere

La musica non pare, la musica non para. Aquí en Enjoy con Joe Bertè. Io sono Tony Delta in voce, oggi vi faccio da vocalist e possiamo dire che abbiamo suonato insieme, Joe Bertè, in tutta Italia. Vai con la musica.

0: e non vorrei sbagliarmi, questo è un disco di Gio Bertè. Beh, ovviamente Gio Bertè, essendo del sud, poi fra Sicilia e Campania c'è una grande, c'è un grande collegamento anche spirituale, non solo, anche musicale, dal punto di vista artistico. Gio, io non so che dire, mi sono emozionato ad averti qui con noi, è stato veramente un piacere, ci rivediamo in giro, complimenti per la vittoria del Dance Music Awards, complimenti per tutto, ti auguro una bellissima stagione estiva. Se lo volete contattare lo trovate ovunque sui social, Facebook, Instagram, TikTok, sul sito di Gio Bertè, andate su Google, scrivete Gio Bertè. Ti ho trasformato in un DJ francese, in realtà sei italianissimo come noi, sei come noi, anche come me del sud Italia, e tenim au cuore italiano, come dice Depardieu a proposito di Francia. Beh, io ti consiglio, Gio, anche di ascoltare e magari di suonare il mio singolo Bon Voyage a proposito di francese. Ti mando un grande abbraccio e ci risentiamo sempre qui sulle stesse frequenze con me, Tony Delta, e con lui ovunque in giro per l'Italia e per il mondo. Gio Bertè oggi è stato ospite con noi. Io vi saluto e ci risentiamo nella prossima settimana con un nuovo ospite, con tanta bella musica, ma soprattutto con voi. Seguitemi su tonydelta.it per le varie serate e per avermi nel vostro locale, nella vostra festa, in questa estate fantastica. Un bacio a tutti, ma soprattutto a tutte. Ciao!
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione, sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre, blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, in

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia, ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista,
4: da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto.

0: siete che si cimenta in questa avventura radiofonica targata Hasta la Vista. Io non ho idea se l'ospite di quest'oggi ha la sua prima esperienza radiofonica, ce lo faremo dire direttamente da lei. Martina, benvenuta ad Hasta la Vista.
1: Ciao, buonasera o buongiorno
0: o buon pomeriggio, dipende. Buon pomeriggio. Esatto, dipende. Noi abbiamo ascoltatori di ogni parte del mondo, quindi il globo è, insomma, è grande. Martina, benvenuta. Io ti sento molto emozionata. È la tua prima volta in radio?
1: No, in realtà ho fatto altre due esperienze radio.
0: Ma qui ad Hasta la Vista in mia assenza?
1: No, altre radio.
0: Altre radio, quindi non c'ero io, non c'era neanche Tom.
1: No,
0: okay.
1: No.
0: Quindi non è la tua prima volta in radio. Bene, questo un po' mi consola, così laddove non arrivo io alla conduzione intervieni oggi tu.
1: Addirittura.
0: Certo, perché tu sei co-conduttrice del programma.
1: Ok, un ruolo importante, certo. La co-conduzione.
0: Esatto, quindi non sei solo ospite, ma sei co-conduttrice, parte attiva della trasmissione. Ma tu sai qualcosa di Hasta la Vista?
1: Allora, in realtà molto poco.
0: Bene.
1: Non sono preparata, non sono forse neanche all'altezza, però mi piacciono le sfide e quando sento la giusta connessione mi lancio.
0: Bene, fai bene, anche perché pensa che anche gli ascoltatori sanno pochissimo, anzi zero di te. Quindi tu non sai niente del programma, gli ascoltatori non sanno niente dell'ospite, Tom non sa niente di niente, quindi siamo tutti nella stessa botte.
1: Tutti ignari.
0: Ci sta, però dai, all'inizio io faccio sempre due domande facili anche un po' per rompere il ghiaccio e l'emozione. Se ti va di dirla, ti chiedo età e provenienza. Puoi anche barare?
1: No, ho appena fatto 40 anni, okay, con orgoglio.
0: Bene.
1: E vengo da Roma.
0: Perfetto, ok, proprio romana.
1: Sono romana.
0: Ok.
1: Ma all'età di 2 anni mi sono trasferita e sono cresciuta a Fiano Romano.
0: Uh-huh. Ok, perfetto. Non diciamo altro su di te, oltre a salutare Francesca, che è stata il contatto, la persona che ci ha fatto conoscere, perché tu sei arrivata qui in studio grazie a lei, quindi la dobbiamo ringraziare e salutare. Ti va di darci un indizio facile che ci fa vagamente intuire di cosa ti occupi nella vita, senza svelarlo?
1: Beh, quello di cui vorrei occuparmi esclusivamente,
0: sì,
1: è far ridere le persone.
0: Wow, far ridere le persone, bene. Amici, lo so che con questo indizio voi che ci state ascoltando vi state facendo una marea di pensieri, di film. Cioè, oddio, far ridere le persone, quindi farà... non ve lo diciamo subito, dovete rimanere lì incollati alla vostra radio preferita, perché inizia ufficialmente il viaggio targato Hasta la Vista. Che dici, iniziamo?
1: Let's go!

0: E siamo in pista, amici, quest'oggi al volante siamo in due, perché al timone del programma, oltre ad esserci Tom, l'amico in regia, ci sono io, ma soprattutto Martina, che avendo esperienze radiofoniche, quest'oggi davvero potrai prendere tu il timone del programma e farci ridere, perché abbiamo dato l'indizio prima ai nostri amici in ascolto che a te piacerebbe nella vita far ridere, però... non lo so, racconti barzellette, fai fumetti, vai in giro a fare delle candid camera, non lo so, spiegaci in che modo vorresti far ridere sempre le persone.
1: Allora, hai citato la cosa che più odio in assoluto per far ridere, ovvero raccontare le barzellette.
0: Ecco,
1: no, quindi questa la escludiamo subito. No, io non racconto le barzellette.
0: Bene.
1: No, allora, per continuare.
0: Ma perché
1: un po'...
0: non ti piacciono? Scusa che ti interrompo. O perché come Tom racconta sempre il finale e le racconta male, che non si capisce mai.
1: No, allora, no. Visto che siamo così in sintonia, no? E c'è già confidenza, la maggior parte delle barzellette io non le capisco.
0: Ah, ok.
1: Quindi... e quindi non sempre mi fanno ridere. Cioè, magari ci devo pensare dopo se sono delle buone barzellette.
0: Okay.
1: Altrimenti, no, niente, non sono un buon escamotaggio.
0: Certo, nel dubbio dici, sai che c'è, non mi piacciono a me, ma perché le devo raccontare agli altri che magari non farebbero ridere? Andiamo su altro.
1: E per continuare a mantenere così un po' un alone di mistero, io posso dirvi che a volte di sera, tardi, molto tardi, arrivo nei locali e quando è il mio turno salgo su un palco e racconto delle storie.
0: Ah. Ok. E quindi, cioè, aspetta, tu sali sul palco e racconti delle storie, ma sono storie che tu hai letto da qualche parte o sono tue creazioni? Perché così mi cominci a far venire qualche idea.
1: Allora, non sono delle storie lette, ma sono delle storie vissute in prima persona, delle storie di vita vera, della mia vita.
0: Ok, quindi tu fai ridere le persone con le tue avventure o disavventure, dipende dal punto di vista.
1: Esatto, esatto. Disavventure, che disavventure.
0: Un po' tragicomica.
1: Esatto. Ci stiamo avvicinando,
0: Senti, non abbiamo detto il cognome, ma a questo punto l'ho già intuito, Fantozzi, cioè nel senso che... Signori, quest'oggi abbiamo Martina Fantozzi qui in studio.
1: Ma no, davvero? Io sono... Allora, il cognome ufficiale è De Rocco, ma possiamo dire che ho un altro cognome.
0: D'arte?
1: Che è, sì, d'arte, Martina Sbagliata. Ed è anche il nome con cui mi trovate su Instagram.
0: Ah, sbagliata, Martina Sbagliata, come la Margherita Sbagliata, la Marinara Sbagliata, se ne
1: locali. Esatto, esatto.
0: Ma perché Sbagliata?
1: Allora, in realtà questo nome d'arte l'ho scelto perché volevo richiamare a quando all'imprevedibilità, quando si fanno gli errori. Io sono un po' non una pasticciona, però nel senso non sempre faccio le cose così come devono essere fatte. Mi piace trovare altri modi, altri altri escamotage. Non seguo sempre la strada principale. E quindi dallo sbaglio spesso nasce la risata. E quindi sono arrivata a questo nome.
0: Quindi sei un po' tragicomica, ma per un tuo gusto personale, per sorprenderti.
1: Esatto.
0: Ok. A questo punto sveliamolo, perché secondo me qualche amico in ascolto un po' scaltro forse ha intuito esattamente cosa fai e cosa vorresti fare ancora di più nella vita, quindi noi poi te lo auguriamo, perché quest'oggi raccontiamo di questa tua grande passione che è...
1: Sono una comica che fa stand-up comedy.
0: Ok, per chi come Tom è di June dice, oddio, cos'è sta parola, l'ho già sentita, spieghiamolo cos'è.
1: Allora, in Italia dare una definizione di stand-up comedy richiede qualche secondo di attenzione, perché...
0: ci sta facendo una lezione, wow!
1: Solo l'intro, va bene. Perché spiegare cos'è la stand-up comedy in Italia, dove c'è una grandissima tradizione di cabaret, risulta un po' più complicato, quindi dobbiamo fare due passaggi.
0: Vabbè, ma come ti viene, a parole tue?
1: Sì, è un cabaret. Ma senza
0: dolci.
1: Non
0: è un cabaret di dolci. Sta a venire fame.
1: Senza strumenti e senza l'interpretazione dei personaggi. Cioè, nessuno interpreta qualcun altro, o anche qualcos'altro. Perché nel cabaret tutto è possibile. Sì. Ma il comico abbatte la quarta parete, mm-hmm. Si dice, e quindi si rivolge direttamente al pubblico,
0: ah, okay.
1: iniziando a raccontare un proprio punto di vista, un aneddoto, mm-hmm. e cercando di portare avanti una tesi, un accaduto, un significato, una morale, mm-hmm. qualcosa. E più è autentico e più le persone, il pubblico ride.
0: Eh certo, perché si identificano, nel senso che non è un racconto di un qualcosa che tu hai imparato a memoria,
1: no.
0: ma c'è del vero, c'è del vissuto in quel racconto.
1: Anzi, e ti aggiungo un'altra cosa.
0: Sì.
1: Il comedian deve per forza raccontare come se l'evento fosse accaduto poco tempo fa, anche qualche istante fa.
0: Ah, ok, quindi non deve essere un racconto tanto indietro nel tempo.
1: No,
0: no, perché
1: no,
0: sennò
1: no,
0: perde
1: no.
0: di efficacia.
1: Esattamente.
0: Ah, vedi, vedi.
1: Quindi spontaneità, istantaneità, sono delle caratteristiche, esplosività, sono delle caratteristiche fondamentali nella stand-up comedy.
0: Ok, anche perché i primi secondi sono quelli decisivi, già da come sali sul palco. In quei 10-15 secondi ti sei giocata tantissimo, perché
1: sì.
0: Quindi poi ci sono delle tecniche anche per catturare l'attenzione, ma c'è anche interazione col pubblico? O è
1: assolutamente sì.
0: Ah, ecco.
1: Sì, questa è una delle caratteristiche specifiche della stand-up comedy, cioè rivolgersi al pubblico, anzi si dice in gergo tecnico fare crowd work, quindi coinvolgere il pubblico facendo domande e creando delle battute o degli aneddoti anche sulla base delle risposte specifiche che il pubblico ti dà.
0: Oh, quindi bisogna avere una capacità di improvvisazione assurda.
1: Sì.
0: Come si chiamano? Crauti, come detto?
1: No.
0: No, perché io c'ho Tom che mi fa segno dalla regia, sai? Dico che se non si mangiano, no, c'ha fame il pupo. Quindi
1: crowd work, okay, fare lavoro con il pubblico di improvvisazione.
0: Okay.
1: Perché la stand-up comedy ha due parti caratteristiche.
0: Sai
1: una
0: che facciamo?
1: Con il pubblico, sì.
0: Ti fermo lì, queste due parti le raccontiamo dopo, perché devi sapere che Tom sul più bello arriva a nota tesa, come dico io, ci interrompe perché è arrivata la sequenza musicale, quindi amici rimanete lì perché tornando in onda sveliamo queste due parti, che dici Martina?
1: Va benissimo.
0: Ok, perfetto, allora sequenza musicale per voi e pausa per noi, rimanete lì, hasta la vista, continua.

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la Vista.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry.

0: vista. Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri. Ciao.
1: Grazie, grazie mille. Hasta

0: Amici di Hasta la Vista, quest'oggi è una puntata veramente tutta improvvisata, mai come quest'oggi improvviseremo tutta la narrazione, perché con te, cara Martina, lo posso fare facile. Tu sei abituata non solo all'esperienza radiofonica, ma anche a parlare in pubblico senza imbarazzo, senza timidezza. Poi con quella tecnica che ci raccontavi prima, che ho già me la so scordata, io ormai l'ho memorizzata come Crauti, però insomma, quella roba là.
1: A proposito di Crauti, quindi dicevamo che per un comico, una comica, è fondamentale lavorare su due aspetti: esatto. il crowd work, quindi il lavoro con il pubblico sull'improvvisazione, e poi invece la parte, diciamo, narrativa, dove si raccontano le proprie storie, i propri aneddoti direttamente al pubblico, quindi creando una connessione istantanea, momentanea ed esplosiva con il pubblico. Vi dico subito che io non sono brava a fare crowd work, appunto. Mi riesce un po' meglio fare invece la storyteller, quindi la racconta storie.
0: Perché tra l'altro l'interazione col pubblico prevede anche riuscire ad avere proprio quella sorta di immediatezza, anche perché lì, se non conosci il pubblico, immagino, magari rischi che dice una cosa e poi magari quello, la controbattuta del pubblico non ti segue e ti mette in difficoltà.
1: Esattamente. Diciamo che sono io comunque faccio stand up comedy da 2 anni.
0: Brava, te lo stavo per chiedere.
1: Sì, quindi non da tantissimo. E la stand up comedy è comunque un'arte performativa che richiede tantissimo studio, e stare nella parte, diciamo, di improvvisazione richiede anche esperienza. Poi c'è chi è nato per solo per il crowd work, diciamo, e ci sono tantissimi esempi. Però io invece al momento, diciamo, sono più nata per la racconta storie tragicomica.
0: Perfetto. Poi ci arriviamo sulle storie che racconti, però te lo devo chiedere: come ci sei arrivata a questa disciplina? Come è arrivata nella tua vita questa forma di espressione artistica? Perché poi sempre di arte che si parla. Allora, cosa è accaduto nella tua vita 2 anni fa al punto da dire quasi?
1: Allora, io in realtà non ero diciamo una grande appassionata di stand up comedy, ma la vita mi ha creato una situazione tragicomica che mi ha messo in contatto con la stand up comedy. Mi sono rotta una caviglia. Ero depressissima a casa perché non mi pagavano, avevo un contratto fasullo, purtroppo.
0: Quindi non avevi la malattia retribuita.
1: Esatto. Tasto dolentissimo. Quindi ero molto triste, e a un certo punto mi è comparsa la pubblicità di un'esperienza per donne attraverso la risata, di un gruppo, di un collettivo di comiche che si chiamano le C'è Figa. C'è Figa.
0: Ah, ecco. Cioè, hai senza capito S. Bene? La S è caduta.
1: C'è Figa. Okay. C'è Figa. E loro invitavano. Io quindi mi sono, con le stampelle, mi sono presentata a questo workshop credendo di lavorare su la potenza della risata per ritrovare la gioia e la felicità. Mi sono ritrovata invece in un workshop per diventare comiche.
0: E tu sei arrivata lì, dice: vabbè, dai, addirittura ti sei messa e stampella, butta via stessa invece. No, è vero, avranno pensato che te l'avevi fatta per attirare l'attenzione, sai, queste cose un po'.
1: Beh, sì, diciamo che erano molto colpite dalla mia entrata, no? Con le stampelle.
0: Guarda un po', pur di catturare l'attenzione che ci si inventa oggi.
1: Questo è un aneddoto carino, perché il nome Martina Sbagliata che ho scelto, diciamo il nome d'arte, deriva da quell'esperienza lì. Perché quando mi hanno detto, hanno chiesto la presentazione ad ogni partecipante, io mi sono accorta di essere nel posto sbagliato, e quindi io ho iniziato la mia presentazione dicendo: io non sono una comica, non ho mai fatto stand up comedy, mi sono sbagliata. E da lì poi mi è venuta in mente Martina Sbagliata.
0: Giusto, da quella situazione hai fatto un punto di forza.
1: Sì.
0: Però tu quindi non avevi ben chiaro esattamente che cosa sarebbe accaduto lì quel giorno. Cioè, nel senso, tu sei andata un po' per curiosità. sì, attratta dalla pubblicità che loro hanno fatto dell'iniziativa.
1: Esattamente, ah, okay. Sì, sì, io sono andata lì più che altro per riprendermi dalla brutta caduta e dal brutto momento, certo. E poi mi sono invece ritrovata catapultata nel mondo della stand-up comedy. Il workshop è durato 2 giorni, mm-hmm. E finiva con la possibilità di esibirsi in questo teatro, okay. Con un monologo scritto in questi due giorni.
0: Ok, e tu lì... ti sei esibita?
1: E io mi sono esibita, ma non voglio dire altro perché magari di questo ne possiamo parlare anche dopo, perché vorrei dedicare proprio al mio primo monologo, dove c'è un aneddoto importantissimo per me, collegato anche con le scelte dei brani che ho fatto.
0: Ok, perché tra un po' hai già intuito, vedi quando io dicevo che quest'oggi con Martina gioco facile, perché hai visto che Tom si sta preparando per mandare in onda la sequenza musicale dei brani scelti da te, e questo aneddoto del tuo primo monologo si lega in qualche modo ai brani scelti.
1: Sì, soprattutto al secondo brano.
0: Ok, perfetto. Voilà, facciamo una cosa, visto che mancano 30 secondi, con molta calma cominciamo a parlare di questi due brani. Poi la motivazione la dobbiamo dare sempre dopo, perché lo spazio flashback, che ci segue lo sa bene, che è l'occasione per l'ospite di raccontarsi musicalmente parlando, però intanto iniziamo a raccontare di questi due brani, senza svelare il perché.
1: Assolutamente. Il primo brano è la colonna sonora della mia serie TV preferita, mm-hmm. E vi dirò dopo perché è la mia serie TV preferita, ed è Shameless.
0: Ok.
1: Il secondo brano, sì, è invece It's My Party di Leslie Gore, che è un brano molto molto vecchio.
0: Infatti, ti era stato detto brani 80, 90, 70, tu proprio...
1: E io sono andata invece giù, ancora più in fondo.
0: Ok.
1: E poi c'è il terzo brano, invece Anybody, pure lì...
0: Vabbè, quello arriverà tra un po' con molta calma, okay, intanto ci concentriamo sui primi due.
1: Va bene.
0: Ma hai avuto dubbi nella scelta? Adesso abbiamo qualche secondo ancora, io non lo chiedo mai questa cosa, cioè tu sei andata a colpo sicuro o ci hai pensato? Perché a volte le persone ci pensano giorni e giorni sui brani.
1: No, io sono stata abbastanza rapida, perché le serie TV mi interessano, cioè è un grande capitolo della mia vita,
0: okay.
1: E quindi quando ho letto scegli un brano collegato alle serie TV, ho subito detto,
0: quindi sei
1: facile.
0: Andata proprio a colpo sicuro, e quindi a colpo sicuro 5 secondi per presentarli di nuovo, vai.
1: Shameless,
0: sì.
1: It's My Party di Leslie Gore.
0: Bene, momento flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: Un grandissimo primato quest'oggi, amici, qui ad Assa la Vista, in tante edizioni, cara Martina, questi due brani, con grande umiltà devo dire che non l'abbiamo mai mandati in onda. Tom mi sta facendo segno della regia che è la prima volta che li mandiamo in onda, e quindi grazie davvero, perché con queste tue scelte musicali abbiamo potuto allargare il panorama delle selezioni musicali a gusto dell'ospite. Quindi insomma, veramente a te il primato di essere stata la prima in assoluto ad averli scelti. Però a sto punto ce lo devi dire, perché hai scelto questi due brani per il tuo momento flashback?
1: Ok, sono veramente, posso dire, sì, lusingata di aver scelto dei brani insoliti che non ha mai scelto nessuno, quindi ottimo, ho fatto un'ottima scelta.
0: Volevi essere la prima in assoluto,
1: esatto, hai visto? Vedi, brava comica, no, il timbro di riuscire a trovare qualcosa che caratterizza solo me.
0: Esatto, in 15 edizioni di Assa la Vista, tu sei stata la prima, penso.
1: Mamma mia, che primato, primato. Allora, il primo brano riconducibile alla serie TV Shameless, mi piace perché innanzitutto parla di una famiglia disfunzionale, caotica, che ricorda un po' la mia famiglia.
0: Io non volevo chiedertelo, però l'hai detto tu, va bene.
1: Okay. E poi perché ho cominciato a vederla molti anni fa, forse 12 anni fa, mostrava il ruolo dei servizi sociali, degli assistenti sociali, in modo molto veritiero. E vi svelo una cosa, io nella vita sono un assistente sociale.
0: Ah, ecco, io ho pensato ci fosse una strana connessione nascosta, te l'avrei chiesto dopo, però l'hai detto tu benissimo così. Quindi la tua vera impronta è assistente sociale, tu nasci come assistente sociale.
1: Anzi, facciamo una cosa, mi presento come se fossi ad un open mic famosissimo. Ciao, io sono Martina De Rocco e faccio l'assistente sociale, precisamente salvo la vita ai migranti e ai bambini abbandonati. Ho dedicato tutta la mia vita ad aiutare il prossimo, e lentamente è come se mi fossi trasformata in Madre Teresa di Calcutta.
0: Mamma mia,
1: però possiamo dirlo, decisamente più buona.
0: Bella questa, mi piace. Perché effettivamente, voglio dire, anche l'aspetto estetico fa tanto, quindi giusto. No, infatti, mo vediamo dove va a parare. Decisamente, esatto, più buona. Amici, confermo, c'è Tom della regia che fa segno, ok? Oh, ha detto, te lo mando a casa, è un ottimo maggiordomo, al bisogno, è perfetto. Bene, e torniamo, quindi, al brano.
1: Sì, e quindi un po' perché mi sono rivista in questa famiglia appunto un po' pazza, un po' particolare, e un po' perché cercavo 12 anni fa una rappresentazione nei film o nelle serie TV della figura dell'assistente sociale.
0: Okay.
1: E quindi ho trovato Shameless, che la trovo una serie brillante, interessante, un po' al cardio palma, dove succedono delle cose bizzarre, ci sono tantissimi personaggi che cercano insomma di sopravvivere, ecco, ma anche un po' di trovare ognuno il proprio scopo.
0: Okay.
1: E quindi è diventata una delle mie serie preferite.
0: Ok, perché diciamo che un po' ti identifica, ti rappresenta, sì, questa serie.
1: Sì, un po' sì, perché l'argomento centrale è che l'inaspettato succede, nel bene o nel male, ma c'è insieme, quindi con una famiglia che può essere veramente intesa in qualsiasi modo, una soluzione si trova sempre, c'è sempre una soluzione.
0: E il segreto dove sta?
1: Perché l'unione fa la forza, secondo me, questo è il segreto.
0: Perché immagino gli amici in ascolto, cioè, ok, c'è sempre una soluzione, ognuno magari in questo momento sta pensando alle proprie difficoltà, ai propri problemi, dice sì, ma dov'è? Io la sto a cercare, la soluzione non c'è.
1: Chiedi aiuto.
0: Ecco, anche saper chiedere aiuto è un inizio di una soluzione, però bisogna avere coraggio per farlo.
1: Assolutamente.
0: E mi sembra che tu di coraggio ne hai tanto. Perché rimanevi a casa con le tue stampelle, invece quel giorno sei uscita ad andare a fare questo workshop che ci stavi raccontando prima.
1: Esattamente.
0: Questa te l'ho servita, ti ho dato l'assist.
1: Esatto. E arriviamo al mio primo monologo. che ho fatto a questo laboratorio.
0: Ma si aggancia al secondo brano?
1: Esattamente.
0: Ah, okay, perfetto.
1: Esattamente, si aggancia al secondo brano. E dunque, il mio quando ero a questo workshop per iniziare a scrivere, immaginatevi che bisogna trovare un argomento ed è molto difficile. E sì, quindi l'indicazione delle insegnanti era parlate di un vostro trauma risolto. E allora, perché non si può ridere, questa è un'altra regola fondamentale nella stand-up comedy, non si ride di qualcosa che è fresco, che ci fa ancora male, ma solo di cose che abbiamo elaborato in un certo senso, e quindi possiamo trovare gli aspetti comici. E quindi io ho deciso di raccontare quel giorno in cui Severino, un ragazzo che frequentavo...
0: Ma è nome d'arte Severino?
1: No, no, è proprio il suo nome. Sì, sì, questo ragazzo che frequentavo...
0: Tu l'hai scelto per il nome?
1: Beh, è stato, diciamo, è stata una bella coincidenza.
0: È
1: diciamo,
0: un nome
1: che...
0: insolito, diciamo
1: un
0: così.
1: Nome insolito.
0: Severino, questo che tu Severino... lo chiamavi Rino. Non era molto buono, mi sa un po' Severino anche nel nome, no? Vabbè.
1: Sì, Severino, diciamo che decide di interrompere la nostra storia il giorno prima del 25 aprile.
0: No.
1: Sì.
0: Ha scelto
1: quindi
0: il giorno giusto, la liberazione.
1: Della liberazione, vedete, tutto torna per Severino. E niente, noi però non avevamo avuto modo di avvisare la nostra comitiva, quindi io sono arrivata al Parco degli Acquedotti a Roma, pronta per la sbraciata.
0: Sì.
1: E poco dopo è arrivato anche Severino, solo che Severino non era da solo, ma era accompagnato da una stratosferica fotomodella brasiliana.
0: Vabbè, dai, ma no, ma sì, non si fa.
1: Non si fa, niente, voi immaginatevi Severino un po' come l'imperatore Cesare, no? Che si aveva appena conquistato Cleopatra e quindi salutava il popolo, lanciava baci, stringeva mani.
0: Si sentiva tronchio di questo traguardo. Guarda, facciamo così, qui la vedo molto lunga la narrazione, facciamo che Tom mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Amici, siamo solo all'inizio di questo racconto, io immagino il finale, ma lo racconterai direttamente tu dalla tua viva voce dopo la sequenza musicale. Che dici?
1: A dopo.
0: Ok.

0: resta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@astalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
4: Gli ascoltatori di Hasta la Vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!

0: Severino, Severino, hai fatto un gran casino, meno male che non sei vicino, altrimenti come potrebbe finire?
1: No, sulle rime non ci sto io, non è il mio forte, mannaggia.
0: No, dobbiamo lavorarci sulle rime, anche quello è motivo di improvvisazione.
1: Assolutamente, tante altre cose dobbiamo lavorarci.
0: Ma sì, però su una cosa hai lavorato bene, perché sei riuscita a cancellare dalla tua esistenza Severino, perché ne parlavamo nel talk precedente, il giorno, il 25 aprile, e tu ti sei presentata con per questo momento di condivisione con gli amici, e si è presentato anche Severino.
1: Esatto, accompagnato da questa bellissima fotomodella brasiliana. E niente, voi immaginatevi questo mio trauma, no? Come la scena di un film a rallentatore, no?
0: Sì.
1: Quindi abbiamo da un lato Severino che come l'imperatore Cesare, no? Che aveva conquistato Cleopatra, salutava il popolo, lanciava baci, accanto a lui lei, no? Che avanzava come una dea sinuosa a ritmo di samba.
0: Ma hanno fatto la coreografia proprio.
1: E in questa camicetta rosso Macarena, e in fondo agli spalti,
0: sì,
1: io sedotta e abbandonata.
0: E quindi tu con questa situazione, perché nel talk precedente stavamo parlando dei brani scelti, poi è finito il tempo,
1: sì,
0: ci hai costruito, immagino, una narrazione?
1: Sì, ho un monologo di stand-up, e l'ho collegato con It's My Party di Leslie Gore, perché quella canzone per me è stata un po' una visione per questo monologo, perché la canzone ha questo ritmo così gioviale, allegro, ma in realtà racconta del giorno del suo compleanno, e si presenta questo ragazzo di cui lei era innamorata e con la quale aveva iniziato un po' a sentirsi, e questo ragazzo si presenta però accompagnato da un'altra ragazza, e a un certo punto davanti a tutti gli fa la proposta di matrimonio.
0: Non si fa,
1: e quindi povera Leslie rimane proprio, però cerca di mascherare questa tristezza e tira fuori questa canzone, che oggi è una canzone su Instagram molto utilizzata per i compleanni, no? Quando si fanno i reel, ma in realtà è una canzone allegra, ma che racconta di un evento tristissimo.
0: È una grande amarezza.
1: Esatto.
0: Che non sanno in tanti, quindi magari amici, quando utilizzate un brano per costruire magari una narrazione, approfondite la motivazione, perché sennò si crea lo scollamento tra il brano e quello che è il reel, il video, eccetera eccetera.
1: Già.
0: Bene. Abbiamo notizie di Severino? Sappiamo se si è sposato, se è lasciato, se è diventato...
1: Guarda, è incredibile, ma sei un veggente, Jerry,
0: Perché Severino ce l'abbiamo al telefono, tu non lo sai. Perché Francesca, che risalutiamo, ci ha fornito il contatto. Sto scherzando,
1: no.
0: Però sarebbe stata una carrambata così.
1: Incredibile.
0: No, non ho idea di chi sia.
1: Come dico al pubblico, che poi mi ferma e mi dice: ma Severino, dove sta? Severino, alla fine, questa meravigliosa ragazza brasiliana se l'è sposata e ci ha fatto un figlio.
0: Vabbè, ma tranquillo, non è detto che sia il suo, quindi non è un problema. Magari lui pensa che sia il suo, ma magari lei ce l'aveva già pronto, davvero. Sto scherzando, ovviamente, mi permetto di parlare così perché non conosco né lei né Severino, quindi
1: no, in realtà era un grande amore, quindi sono stata lasciata per un grande amore.
0: Lì purtroppo devi metterti il cuore in pace oltre che l'anima, perché quando Cupido lancia la freccia è lì purtroppo ma
1: sì.
0: Quindi sono passati anni da allora, mi sa.
1: Sì, sono passati ormai 6 anni da questo evento.
0: E allora niente, ma nel frattempo sono accadute tante altre belle cose nella tua vita.
1: Diciamo che questo è il monologo di punta del mio spettacolo, e quindi è bello perché da un evento, come dire, tragicomico, io ne ho tratto un ritorno in termini di stand-up comedy, di performance.
0: Certo, assolutamente, ma adesso domanda mi viene in mente, ma lui lo sa? Cioè, nel senso, a qualcuno se l'è cantata che da questo episodio è nata una tua narrazione? Adesso non so, qualche amico comune di
1: allora. Allora, io credo proprio di sì, perché da questo monologo è stato tratto un reel proprio in cui presento la figura di Severino, così come ho fatto con voi poco fa. E questo reel ha soltanto una condivisione. E io credo che sia stato inviato personalmente a Severino, certo, che poco dopo ha messo un like. Quindi
0: vabbè,
1: l'ha presa bene, diciamo, magari l'ha presa bene.
0: Ocio che ti chiedi i diritti tra un po', e magari dicevo, guarda che forse dovevi cambiare di nome, perché sai, queste cose mai dire mai, insomma, perché è vero che un nome così si presta bene, però insomma, va bene, va bene. Lo salutiamo ovunque tu sia, Severino, grazie, perché da te abbiamo preso ispirazione per questa narrazione, quindi va benissimo. Però da allora tanti altri monologhi, tante altre cose ti sei inventata salendo sul palco, perché poi immagino di situazioni diverse nella vita te ne sono capitate tante.
1: Sì, ora in 2 anni ho scritto 4 monologhi. Uh-huh. E io giro un po' intorno sempre a temi che hanno poi un come dire, un po' una morale, che lasciano qualcosa. Okay. al pubblico. Uh-huh. Quindi non c'è soltanto la risata, ma c'è una restituzione.
0: Uh-huh. Quindi una riflessione, una sorta di messaggio nascosto nella bottiglia.
1: Sì.
0: E il ritorno da parte del pubblico, nel senso, qualcuno ti ha mai detto che in qualche racconto si è identificato, poi dice, oh, sai, è capitato pure a me sta cosa?
1: Che... Assolutamente, soprattutto con allora, quando faccio il monologo di Severino ho tantissimo ritorno dal pubblico, riscontro. Uh-huh. Soprattutto dal pubblico femminile, che si immedesima. Uh-huh. E empatizza tantissimo con questo racconto, perché poi ora io vi ho introdotto soltanto la prima parte, ma questo monologo ha tutta una serie di sviluppi insomma,
0: che non ci puoi raccontare perché lo dobbiamo vedere dal vivo.
1: Io vi invito a seguirmi, a venire ai prossimi spettacoli, alle prossime serate, così potrete scoprire Severino cosa ha fatto, ma soprattutto io cosa ho fatto.
0: Come hai reagito? Esatto. Guarda, facciamo così, lo raccontiamo magari qualcosina nel talk successivo. Amici, l'avevo detto all'inizio, la puntata di oggi è molto frizzante, molto allegra, e siamo circa poco dopo la metà, perché il resto lo racconteremo tra poco, perché Hasta la Vista continua, ovviamente, se tu sei d'accordo.
1: D'accordissimo.
0: Allora proseguiamo, a tra poco.

0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, quest'oggi potremmo definire la puntata particolarmente sbagliata, ma non è sbagliata, è il nome d'arte, Martina Sbagliata, è il tuo nome d'arte e quindi l'abbiamo detto fin qui tutto il tuo grande mondo legato all'improvvisazione, al fatto di raccontare le tue vicende tragicomiche, ma se volessimo conoscerti meglio, sapere anche magari dove ti esibirai nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, come possiamo fare a contattarti?
1: Sicuramente la pagina Instagram è aggiornata con tutti quanti i prossimi appuntamenti.
0: Sì.
1: Sabato sono al centro sociale Spartaco a Roma con un open mic divertentissimo, c'è una line up da urlo,
0: quindi... scritta tutta da te?
1: No, io sono una delle protagoniste, quindi però invito, perché sarà la chiusura di questa stagione comica e quindi sarà divertentissimo.
0: Bene,
1: ecco.
0: Che poi immagino siete in tanti a fare questo e quanto vi divertite, quanto piacere c'è tra di voi anche magari a fare delle cose insieme, quindi non sempre si sta da soli, a volte ci sono dei lavori di gruppo, giusto?
1: Ma allora, la vita della stand-up comedian è una vita, diciamo, in parte solitaria quando devi scrivere, creare e poi c'è una parte proprio di condivisione estrema quando vai a provare le tue battute o i tuoi monologhi e lo fai agli open mic.
0: Okay.
1: Quindi hai un tempo limitato di solito 7 minuti.
0: È come i talk,
1: esatto.
0: 7 minuti, come Tom. Io vi mando Tom perché sta roba è tutta roba di Tom. Quindi sono 7 minuti
1: a testa

0: E i comici e le comiche salgono sul palco e provano, testano le loro battute e vedono la reazione del pubblico.
1: Certo.
0: E poi fanno tutto un lavoro di taglia e cuci, questo resta, questo non fa ridere, questo invece la gente ha applaudito, qua ha avuto una reazione forte. E quindi poi un monologo in realtà è il risultato di un lavoro nel tempo che può durare da un mese, anche a volte anche più, anche 6 mesi. Io adesso sto per esempio aggiustando un monologo che ho fatto 6 mesi fa,
1: okay.
0: Ma a forza di farlo delle parti ho scoperto che facendo modificando delle parole o provando un'intonazione diversa, delle pause diverse, mi sono uscite delle nuove battute.
1: Non c'entra niente con Severino, è un'altra, no, un'altra parrocchia, no?
0: Certo, questo, okay. Questo è un altro monologo,
1: un altro ex. No, non sono tutti ispirati agli ex, immagino. No.
0: No, però diciamo che nei monologhi ci sono diversi protagonisti maschili con cui io mi sono divertita e che ogni tanto...
1: Anche loro! Perdonami questo.
0: Certo!
1: Io
0: certo.
1: Sempre Tom che mi suggerisce le falle te battute. Mannaggia, scusami, vabbè, mi siete Figurati. Divertiti.
0: Ci siamo divertiti e quindi poi quando servono per rendere delle battute o dei concetti più croccanti, sì, diciamo così, allora sì. Li utilizzo, no? Okay. Quindi in un altro monologo c'è Corrado, da un'altra parte c'è Filippo, quindi insomma li introduco volentieri, okay, così.
1: Che sono sempre i loro veri nomi.
0: Allora, Corrado e Filippo sono nomi veri di persone, ma che non corrispondono esattamente alla persona reale. Ecco.
1: Ah, ok. No, perché sennò davvero qualcuno potrebbe venire un giorno sotto casa a dirti: ma non è andata così. Magari sai, perché poi uno insomma deve anche un po' aggiustare rispetto alla narrazione.
0: Certo.
1: Un po' di fantasia minimo, no?
0: Assolutamente, sì. Nel senso, l'esagerazione, portare all'estremo è ciò che fa ridere di più nella stand-up comedy. Quindi si parte ovviamente assolutamente da eventi reali, autentici, però si estremizza tanto.
1: Okay. Riesci a farmi un esempio in pochi secondi di un'estremizzazione per farlo capire a Tom, che lui fa che sai, Tom è sempre un po' così. Un esempio di una cosa estremizzata.
0: Questa è molto difficile da fare. Mi stai chiedendo, mettendo in difficoltà.
1: No, siamo in diretta, quindi però insomma, di un esempio per spiegare il concetto di estremizzazione. Adesso era un mio tentativo vago di chiederti un pezzettino del monologo, però capisco
0: certo.
1: Che non lo puoi fare.
0: No, dai, posso provare a dirvi che io sono single da 10 anni,
1: sì,
0: ok? Sì, sì, quindi 10 anni sono tanti, no? Sono devastanti. Ovviamente mi hanno chiesto: ma come mai, cioè, non riesci a trovare una persona che sta con me? E sono, diciamo, circolate diverse teorie, da chi mi ha detto sei una sfigata, c'è la dipendenza affettiva, e poi mi sono anche confidata con mio padre, no? Dicendo: papi, ma cioè, secondo te, no? Qua mi dicono che sono una sfigata, che ho dei problemi. Papà mi dice sempre: ma che so, cioè, sti stronzi che ti danno questi giudizi, no? La verità è un'altra, Marti. Su, cioè, non dare retta a ste stupidaggini. È che tu sei una grandissima cagacazzi.
1: Ho capito il concetto di estremizzazione, perfetto. Adesso mi è molto più chiaro che non è vero.
0: Allora, diciamo che Umberto piaceva, come dire, cogliere degli aspetti di me, estremizzarli anche noi.
1: Abbiamo capito il concetto di estremizzazione, vabbè, è che sei una persona esigente, sai il tuo valore, dai tanto e giustamente pretendi tanto.
0: E certo, giusto. E poi soprattutto dopo lo scotto di Severino,
1: certo,
0: pretendo tanto.
1: Giusto,
0: pretendo tanto.
1: Giusto, il giusto valore, perché tu sei una donna di valore, sai di avere tanto valore, quindi meriti il giusto valore. Sai che facciamo? Ti salva Tom della regia, che mi ha fatto segno che sta per arrivare il terzo brano scelto da te, momento dedicato a te. Non lo estremizziamo, questo lo lasciamo.
2: volevo un po' caricarlo di pathos.
1: Hai fatto bene, cominciamo a parlarne, abbiamo un minuto e mezzo abbondante.
0: Oh, allora, ho scelto questo, questo brano, Anybody, che è un brano di un film, Ritorno a Seul, sì. Che ho visto 2 anni fa al cinema all'aperto, insieme alla mia carissima amica Francesca.
1: La Francesca del contatto comune che ti ha portata qui in studio?
0: Esatto.
1: Oh, grande Francesca, che un giorno magari avremo qui in trasmissione.
0: Io lo spero tanto, perché Francesca è una persona speciale, sì. E che sfrutta i suoi compleanni per creare delle esperienze di condivisione con il suo gruppo di amiche.
1: Ok. E tu a lei dedichi questo brano?
0: Io dedico questo brano. Eravamo insieme quando abbiamo visto questo film meraviglioso, e mi è piaciuto perché, oltre vabbè ad essere un bellissimo brano, mi ricorda i tantissimi momenti speciali che condivido con Francesca.
1: Bene, allora ci rimane solo da ascoltarlo. In 10 secondi a te il piacere di ripetere il titolo e la dedica. Vai!
0: Questo brano è per la mia amica carissima Francesca e il titolo è Anybody.
1: Spot e poi brano.
3: Dedicato a te.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.

0: Hasta la Vista, un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la Vista.
1: Hasta la Vista.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: Hasta la Vista. Hasta la Vista, un programma immaginato, ideato.

saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone, ciao.

0: cara Martina, come va?
1: Beh, io direi piuttosto bene.
0: Te la stai godendo questa esperienza radiofonica, eh?
1: Sì, adrenalitica, frizzante.
0: Sì, lo è. Senti, mi veniva in mente un po' di domande da farti proprio in tema con questa tua grande passione. Dicevamo prima che sono 2 anni di improvvisazione, di attività varie, spettacoli, eccetera, eccetera. Però quanto è importante la memoria in questo tipo di lavoro che tu fai? Perché immagino che certe cose vengono preparate prima, però non è che stai sul palco col foglietto o sì.
1: Allora, si può fare, soprattutto quando vai agli open mic e vuoi provare un monologo di cui ancora i passaggi, gli incastri non ti ricordi, ti puoi fare una scaletta su un foglietto. Anzi, diciamo che in America è molto usato come modalità per provare i pezzi agli open mic, ma io non riesco a farla questa cosa. Io non vado mai con cose scritte né sulle mani né sui pezzetti di carta.
0: Non uso i pizzini,
1: no, io cerco di avere in testa le cose e soprattutto a memoria le battute, ma non mi interessa proprio essere fedelissima al testo. E quindi anche quando mi dimentico qualcosa, se sto in connessione con me stessa, con l'energia, con le persone, vi assicuro che riesco sempre a trovare il modo di passare da un argomento all'altro, una battuta all'altra. Perfetto. Quindi io sono più distinto.
0: Ok, proprio di improvvisazione. Ma per tutto questo ci sono poi magari degli aiuti, che ne so, il look, il trucco, i capelli, l'abbigliamento, insomma, quanto magari si utilizzano anche questi escamotage per arrivare in modo più diretto?
1: Allora,
0: al
1: in realtà no, nel senso, nella stand-up comedy non si usa tanto una maschera, un tipo di abbigliamento, anzi si cerca di utilizzare abiti della quotidianità, perché appunto è importante veicolare la normalità, la spontaneità, appunto come se io sono appena uscito dal bar e vi racconto questa esperienza che ho fatto. Quindi no, non c'è un travestimento, così come non ci sono oggetti di scena.
0: Te lo stavo per chiedere, quindi no, nulla di tutto,
1: nulla,
0: ciò,
1: cioè soltanto, cioè tu sali sul palco e c'è soltanto l'asta, il microfono, c'è chi lascia il microfono sull'asta, io invece per esempio lo tolgo dall'asta e lo utilizzo e gioco con il filo, per esempio.
0: Faccio un po'. Ci sono anche delle situazioni di coreografie, canto, insomma ci sono anche delle performance un po' più elaborate, eppure solo
1: allora,
0: parola
1: e
0: gesto ovviamente.
1: In realtà diciamo ultimamente, o comunque nella stand up comedy, c'è anche chi si occupa di fare delle canzoni divertenti quindi magari introduce la chitarra e ti racconta un fatto, un aneddoto attraverso proprio la costruzione di la creazione di una canzone.
0: Sì, ok.
1: Quindi sì, c'è anche, però anche lì è un'altra, diciamo, skill.
0: Lo devi saper fare, devi saper suonare, cantare. Certo, se sei stonato non lo puoi fare.
1: Anche se c'è chi gioca anche sul fatto di non avere una grande voce, però magari riesce a scrivere un grande testo divertente e quindi poi si cimenta in queste canzoni simpatiche che strappano la risata.
0: Ma c'è un palco dove un giorno ti piacerebbe salire? Cioè, guarda, Jerry, potessi esibirmi su quel palcoscenico, magari, ecco, in un contesto, un festival. Il tuo sogno qual è?
1: Beh, il mio sogno è, non so, un giorno poter riempire il Brancaccio. Sì, o il Teatro Garbatella. Adesso sono stata da poco invitata ad aprire lo spettacolo di un altro comico che aveva il sold out tutto esaurito al Teatro Garbatella. E salire su quel palco e vedere il teatro pieno, io avevo 10 minuti di apertura,
0: quindi non 7, 10, te ne hanno regalati 3 in più.
1: Sì, me ne hanno regalati 3 in più,
0: che erano i 3 di applauso. 3 minuti di applauso, tanta roba.
1: Allora mi voglio vantare, è andata veramente bene. Sono riuscita a scaldare il pubblico, perché le aperture servono un po' a questo, certo. A scaldare il pubblico, certo. A prepararlo alla risata, certo. E l'ho scaldato molto bene.
0: Wow.
1: E lì ho proprio pensato, chissà se un giorno anche io riuscirò a fare sold out in un teatro.
0: Noi te lo auguriamo sicuramente. Quest'oggi qui ad Asta alla Vista hai fatto sold out, anche perché c'è Tom simpaticamente dalla regia che mi sta suggerendo una domanda. Ma con questa attività si rimorchia? Perché
1: eccola!
0: Bisogna compensare quella roba di Severino, perché stai allora, già in generale esibirsi su un palco, tutte le attenzioni sono su di te, che so, è comunque un'esposizione importante.
1: È un'esposizione, ma allora in Italia la stand-up comedy è prevalentemente maschile, quindi sono spesso io su una line-up di 6 persone sono l'unica donna alle serate, quindi siamo poche, anche se comunque insomma ci stiamo ingrandendo e ci stiamo prendendo i nostri spazi e i nostri palchi. E quindi
0: il pubblico, però magari qualcuno che ti lascia il biglietto a fine serata,
1: no, allora questa è più una dinamica delle ragazze nei confronti dei comici. Allora i comici rimorchiano tantissimo a fine serata, hanno un po' tipo, non dico la fila, però insomma le ragazze che aspettano di dire
0: fammi ride, esatto. Cioè, aspetta, mo mi spoglio, vedi come ridi. Questa classica battutaccia così. E invece il contrario, no?
1: Le donne o almeno a me è più difficile, perché comunque una comica il pubblico gli uomini sono meno abituati,
0: certo.
1: E quindi probabilmente percepiscono la comica come una personalità più forte, più determinata.
0: Ok, quindi si crea quel conflitto, quel complesso di inferiorità, perché è l'uomo che deve far ride. Questa è un po' un'idea, un retaggio culturale.
1: Esatto, purtroppo sì. E quindi a parti inverse è complicato, diciamo. Quindi
0: la donna fa più piangere, emoziona, vabbè. E noi invece adesso sorridiamo con la musica del passato, perché la novità di questa edizione di Asta alla Vista, Dance Story, un tuffo nel passato della musica dance che risuona per far rivivere i ricordi del passato. Quindi Tom mi fa segno che è arrivato il momento Dance Story, ma rimanete lì perché Asta alla Vista torna tra poco.
2: Asta alla Vista, Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Allora, da Tullio Solenghi
1: e Massimo Lopez,
0: un grande saluto, hasta la vista.
1: Hasta la vista, sì.
0: Quindi l'amico Jerry che ci ha coinvolto, e quindi tornate da noi e noi ritorneremo da voi, va bene?
1: Esattamente, hai detto quello che avrei detto io. Eccolo, quindi là. Che non mi viene adesso di dire un'altra cosa diversa.
0: No, la vuoi dire?
1: No, un abbraccio.
0: Ba, ha detto una cosa diversa. Ciao.
2: Hasta la vista.
3: Hasta la vista, Dance Story.
2: Dance Story.
3: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.
4: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Cara Martina, non so che rapporto tu hai con la musica dance degli anni 90, questo momento dance story, un modo per ricordare certe sonorità, far rivivere i suoni del passato, perché insomma, che sono le musiche estive di qualche anno fa.
1: Beh no, un ottimo rapporto direi, eh? Cioè, sì, associo positività alla musica dance anni 90.
0: Bene, mi fa molto piacere. Senti, nei ritagli di tempo, adesso usciamo dalla narrazione, attività comiche, eccetera, eccetera. Nei ritagli di tempo, quando non lavori come assistente sociale e magari ne parleremo in un'altra puntata del tuo lavoro, come passi il tuo tempo libero? Hai degli hobby, dei divertimenti? Ci sono delle cose che ti piace fare in modo particolare?
1: Allora, beh, mi piace molto ballare.
0: Uh-huh. Ah, quindi ci stava bene la musica dance?
1: Okay. Sì, mi piace andare a fare serata e andare a ballare. Uh-huh. E poi ho un'altra passione, anzi altre due passioni. Vabbè, una è la falegnameria. Mi piace costruire.
0: La falegnameria?
1: Sì, quindi frequento questa scuola di falegnameria da un po' di tempo. Uh-huh. E mi sono costruita diverse cose, anche lì è tutta un'arte, una professione molto complicata, però sì, cerco.
0: Cioè, tu hai fatto l'abbonamento a Ikea, secondo me.
1: Per esempio montare i mobili Ikea, ecco, quando le amiche traslocano o comprano un nuovo mobile, io sono sempre contentissima di andare da loro, perché mi metto lì col cacciavite, il martello, facciamo come metti prima questo, poggia quell'altro,
0: Geppetto,
1: sì, geppetta. Ecco, mastra Geppetta.
0: Fantastico, bene.
1: Sì, e poi io scrivo poesie.
0: Ok.
1: Sì, scrivo poesie, questa è una diciamo una passione che mi ha lasciato il mio papà. Uh-huh. e quindi sì, anche lì è un'altra attività in parallelo, è la scrittura della stand-up comedy, poi dipende, a volte prendo una pausa e cerco di costruire una poesia.
0: Insomma, diciamo che tra un montaggio, una scrittura, un'improvvisazione, un'attività comica, insomma, le tue giornate sono belle piene, anche l'attività lavorativa non ti annoi.
1: No, il mio lavoro è molto faticoso, certo. Sia emotivamente ma anche fisicamente. Mm-hmm. E quindi sì, le mie giornate sono molto molto piene, e adesso pensate, ancora adesso sono diventate ancora più piene, perché ieri in autostrada ho salvato un gattino di due mesi in autostrada,
0: piccolo.
1: Sì, che ho chiamato Tino Gol.
0: Tino Gol. Che non è il nome del tuo ex.
1: No, però ha a che fare con il calcio, perché la mia grande altra passione, io sono una tifosa sfegatata della Roma.
0: Ah, e allora con Tom... Basta, non dico altro, con Tom. Quindi per infatti, tutti i nostri amici romanisti in ascolto,
1: quando mi avevi detto scegli tre brani, il terzo volevo subito, così di sintomo mi è venuto, vabbè, facciamo l'inno della Roma,
0: certo,
1: che è
0: grazie
1: Roma,
0: Roma,
1: che è un inno bellissimo, non so se vi siete mai soffermati a leggere proprio il testo, le parole, cioè è stupendo, però poi mi sono detta un po' troppino magari per...
0: E invece Francesca ha preso il sopravvento con lo spazio, con la dedica giustamente da fare a lei, e proprio perché abbiamo parlato più volte di lei, ce l'abbiamo qui in studio. Francesca, non puoi sottrarti un saluto al volo, avvicinati un pochino perché sennò non ti si sente, alla nostra amica Martina, perché Martina è qui grazie a te, giusto Francesca?
2: Esattamente.
0: Quindi tu dovevi venire in trasmissione, ben arrivata.
2: Grazie.
0: Ti sei goduta il programma, tutto il backstage dietro le quinte, hai pure fatto qualche foto.
2: È stato bellissimo, in prima fila.
0: Ecco, però scusami, a questo punto, con tutta questa esperienza che hai vissuto sul campo, mi viene da sé naturale che tu ad una prossima puntata vieni a fare la protagonista di narrazione.
2: Vediamo, lasciamo questa possibilità.
0: E Martina fa da backstage, da assistente di studio.
1: Che bello, per me sarebbe un onore.
0: Invertiamo i ruoli.
1: Guarda, non la vedo molto convinta Francesca, però ecco, se lo segna.
0: Però io ho bisogno di Francesca, ti ho chiamata in causa apposta, Francesca, perché voi vi conoscete da quanto tempo?
2: E da quanto ci conosciamo? Un po' di anni, 4 anni?
0: 4 anni?
2: Mi suggeriscono dalla regia.
0: E allora tu, e solo tu lo puoi fare, ci puoi dire un pregio e un difetto di Martina? Perché lei non ce lo dirà mai.
2: Allora, iniziamo dai difetti, così poi finiamo con i pregi, che è sempre meglio finire con le cose belle.
0: Sì.
2: E il difetto che si va a prendere un po' dall'ansia, nelle situazioni, come il gattino, come quando mi ha raccontato la storia del gattino.
0: Sì. Okay. Però non si direbbe, qui in studio se l'è cavata benissimo.
2: Sì, è vero, quello è vero.
0: Quindi questo è il difetto.
2: Difetto, sì. E il pregio, che però dall'altra parte ti sa dare sempre una soluzione, ti sa dire sì, una soluzione, ti sa dare un'altra, un altro modo di vedere la situazione, ecco.
0: Perfetto, ti ci ritrovi, Martina, in questa descrizione fatta da Francesca?
1: Confermo, ha detto tutta la verità, nient'altro che la verità.
0: E allora a questo punto bisogna ricambiare, lo so che non è protagonista di puntata, però lo posso fare solo adesso. Martina, un pregio, un difetto di Francesca, così forse non verrai mai più in trasmissione, però vediamo.
1: Dai. Allora, un difetto
0: che dice un sacco di cazzate. No. scherzo, l'ho detto
1: no,
0: io.
1: No, Francesca è una persona testarda. Se crede in un qualcosa, rimane fissa, non c'è la possibilità, appunto. È molto difficile cercare, appunto, di farle vedere altre prospettive.
0: Ok.
1: E poi, beh, un pregio invece che è una persona altruista, di cuore, che ti dà proprio tutta se stessa proprio. Okay. E poi vuole condividere tantissimo le sue emozioni di gioia, le vuole assolutamente condividere con le persone importanti.
0: È vero, infatti tu quest'oggi sei qui grazie a lei, perché ci teneva a farti vivere l'esperienza radio. È molto generosa molto per la condivisione, pensa, quindi sono d'accordissimo con questo pregio appena descritto da te. Bene, e allora a questo punto in 10 secondi cosa augurate l'una all'altra come augurio finale? Francesca, inizia tu, cosa auguri a Martina?
2: Cosa auguro? Bella domanda.
0: Un altro Severino, un altro gattino, qualsiasi.
2: No. Di stare, sì, forse di trovare una persona che la meriti, che è difficile. Sì, l'augurio più bello può essere quello, di trovare una persona che la meriti veramente.
0: Perfetto.
1: Oh, che carina.
0: E tu, Martina?
1: Io a Francesca auguro di riuscire a trovare la serenità in ogni fase della vita, ecco, una ricerca della serenità costante.
0: Bene, bene, bene, bene. Allora, io vi ringrazio per questa bella definizione, questo bello augurio. Abbiamo un ultimo brano e poi andiamo in sigla finale. E questo brano lo auguro e lo dedico io a voi, ok? Amici, tra pochissimo Hasta la Vista torna tra voi.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Martina, aiutami a smentire questa leggenda metropolitana, lo spilorcio di Jerry. Io ve l'ho offerto il caffè.
2: Subito.
1: Poi
2: caffè,
1: non...
2: gelato, cioccolatini, tutto.
1: Voi non l'avete gradito, avete già preso un caffè prima, però io lo offro sempre. Gli ospiti, il caffè è offerto sempre. Va bene Martina, come senti in sottofondo siamo in sigla, quindi dobbiamo salutare i nostri amici in ascolto dando di nuovo i tuoi riferimenti per seguirti, contattarti. Quindi Martina Sbagliata, giusto?
2: Sì, io sono Martina De Rocco e mi potete trovare sui social come Martina Sbagliata.
1: Ok, perfetto. E a questo punto saluti da fare, a parte che dobbiamo salutare Francesca che è ancora qui in studio emozionatissima, Francesca?
2: Sì, salutiamo Francesca e le facciamo soprattutto tanti auguri per il suo compleanno.
1: È vero che è stato di recente, non diciamo quando, non diciamo neanche quanti anni ha fatto, però Francesca tanti tanti auguri davvero per
2: buon
1: il tuo
2: compleanno e grazie per questa esperienza meravigliosa a stata vista, veramente, è stata un'esperienza unica, indimenticabile.
1: Bene, grazie a te di aver accettato l'invito, è stato molto bello ascoltare tutti i tuoi racconti, aneddoti, le tue motivazioni, la tua storia di vita che magari per qualche amico in ascolto può essere uno spunto magari di intraprendere questa tua bella attività comica che ti sta dando tante soddisfazioni da 2 anni e più, quindi la consiglieresti ai nostri amici in ascolto? Sì.
2: La consiglio, è terapeutica, la stand up la risata è terapeutica, quindi... Bene. Ridiamo e divertiamoci.
1: Esatto, anche perché noi siamo partiti con questa cosa, far ridere, e in fondo far ridere fa bene agli altri, ma soprattutto a noi stessi. Quindi Martina, grazie di cuore. Non so se hai altri saluti da fare, se no salutiamo i nostri amici in ascolto.
2: Saluto il mio gatto Tino Gol.
1: Tino Gol. Bene, bene. Allora, noi ringraziamo come sempre Tom in regia che si è occupato della parte tecnica. Ringraziamo voi amici che ci avete seguito fino a questo momento per questa frizzantissima puntata di Hasta la Vista. Lo sapete, tra 7 giorni ritorniamo, stesso giorno, stessa radio, stesso Jerry, stesso Tom, ospite rigorosamente diverso, quindi noi ci saremo, voi non mancate. E quindi, cara Martina, l'ultimissima domanda che non so se conosci la risposta: come si salutano gli amici in ascolto, lo sai?
2: No, sono impreparata.
1: E invece lo sai, perché si salutano con il titolo del programma che dobbiamo dire insieme al mio 3. Quindi, 1, 2, 3.
2: Hasta la vista!
1: Hai visto che lo sapevi? Ciao Martina!
2: Ciao!
1: Ciao Francesca! Ciao!

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
5: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
6: Radio Studio Potenza.
5: FM 96 e 100.
6: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
5: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
6: RSP Eventi.
5: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
7: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. Sì, è arrivato. La Rotiro è l'ombrellaio. Eccolo qua, sì, ci siamo, basta, basta anche così. E allora questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E come ormai sapete, arriviamo puntuali settimana dopo settimana. Ci trovate nello stesso posto e alla stessa ora, precisi lì che vi aspettiamo, perché siamo noi che aspettiamo voi per poter così mettere un argomento in luce, uno qualsiasi, un pretesto. Noi cerchiamo un pretesto qui a Shadows Light per poterlo mettere in luce e riderne poi insieme delle ombre. Oggi ce l'abbiamo un pretesto e ve lo diremo, ma intanto ci presentiamo, perché noi siamo in Senza Radio e ormai dico siamo perché la coppia è fissa, è quella formata da me, Angelo Franzone, e da Andrea Lombardo, che in questi tempi diciamo che è più una figura ologrammatica che una presenza viva e attiva, però ce l'abbiamo e noi ce lo teniamo ben stretto e tornerà qui a farci sentire la sua viva voce dai microfoni di Shadows Light, appunto. Intanto dicevamo dell'argomento del giorno, perché ogni giorno c'è un argomento per cui poter ridere, noi lo prendiamo, lo assurgiamo ad argomento della settimana

0: Perché il modo in cui viene usata la parola grazie racconta molto più di quanto noi pensiamo. Attenzione, attenzione, perché il grazie mille, grazie ancora, grazie di tutto, grazie veramente, insomma, lo usiamo praticamente ovunque e la psicologia ci dice che non è solo buona educazione. Attenzione, perché ci può essere dietro qualcosa e c'è sempre qualcosa dietro. Vabbè, allora noi prima mandiamo la nostra sigla e poi cerchiamo di capire di che cosa si tratta.
1: Vai. Sì.

Oh, ed eccoci dopo la nostra sigla. Inizia ufficialmente la puntata nuova, la puntata settimanale di Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. Vi tiene compagnia per tutta l'estate. E senza radio, che in questo periodo sono un po' così, il senza radio potremmo dire, l'altro invece un po' vagante, e quindi tornerà comunque insieme tra noi. Salutiamo, abbracciamo Andrea Lombardo e cerchiamo di capire che cosa ci vuole dire la psicologia quando noi diciamo continuamente la parola grazie, perché ci può essere il segnale o di una gratitudine autentica come quella che per esempio abbiamo noi qui da questa parte del microfono nei vostri confronti, che state lì e ci ascoltate, ci supportate, ci sopportate, e quindi vi diciamo grazie. Oppure ci può essere un campanello d'allarme legato a bassa autostima e bisogno di approvazione, quindi le persone che dicono in continuazione grazie potrebbero nascondere un qualcosa del genere, e chi lo sa, lo vedremo, lo scopriremo nel corso della puntata. Intanto peschiamo dai nostri archivi un brano che ci fa ballare. Oh yeah, e questo è il momento Tunes Tunes dai Senza Radio.

Oh yeah! Sono due pezzi, giusto il tempo, un angolino in cui vi concediamo qui a Shadow Slide di sfogare quelli che sono i vostri istinti ballerini. King of my castle. Oh yeah. Prima avete ascoltato Sexy Girl dei Brothers, era l'anno 2003. Ancora le discoteche erano, come dire, erano frequentate. Non erano mica abbandonate come oggi. E allora si chiude così il nostro angolino Tunz Tunz. Avete ballato, vi siete sfogati, adesso rilassatevi perché cercheremo di parlare del senso di gratitudine, della parola grazia, una cosa molto molto importante, perché fin da piccolini ci è stato insegnato che il grazie diventa insomma il passaporto per essere considerati educati, carini, a posto, per insomma ogni qualvolta ci viene, come dire, data qualcosa, posta qualcosa, bisogna dire grazie, è giusto ringraziare, è giusto ed anche educato. Però a volte attenzione, perché quel grazie non significa davvero e soltanto riconoscenza, ma diventa un modo anche per dire non ti preoccupare che non sto chiedendo troppo, oppure scusa se esisto. Cioè diventa un modo per tenere a bada la nostra ansia piuttosto che riconoscere un gesto che ci è fatto dall'altro, ed allora lì cominciano a nascere i problemi. Pensate però che quando la gratitudine, insomma sulla gratitudine vera, quella che fa bene davvero, il Greater Good Science Center dell'Università della California ha studiato sopra e ha definito la gratitudine come un doppio riconoscimento, cioè vedere qualcosa di positivo e ammettere che non dipende soltanto da noi, ma anche dalle persone, dalle circostanze esterne. Quindi in questo senso ringraziare e attribuire anche un valore alla vita e alle relazioni. Allora questo è il modo, come dire, corretto, giusto di intendere e di capire il ringraziamento. Poi ci sono degli altri modi un po' particolari, li vedremo fra poco, perché adesso abbiamo da ascoltare un brano nuovo, quello di Mac, o così si chiama, o Mick, o Mac, o Mock, beh insomma, lei ci canta di Beautiful Freaks.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

0: Salvo buono qui a Shadows Light, lo show radiofonico che vi fa volare più che mai. Grande Salvo Buono, che salutiamo, abbracciamo ovviamente in maniera virtuale e ringraziamo, perché oggi è il giorno in cui qui a Shadows Light si parla della parola grazie, cioè del fatto che il grazie può essere sicuramente segno di gratitudine quando viene da, quando è il riflesso di una disposizione sana, e quindi c'è questo sguardo positivo e consapevole di ringraziare quando è giusto ringraziare. Quando invece questo grazie diventa un qualcosa in più, quando questo grazie diventa di troppo, gli psicologi ci dicono che ringraziare in continuazione è sintomo di qualcosa che non va, cioè di bassa autostima, soprattutto se in passato affetto e attenzione arrivavano solo quando si portavano dei risultati o qualcuno era fiero di noi. Quindi questo è il, come dire, la nostra discussione sul ringraziamento, sul dire grazie nel modo giusto, oppure quando questo grazie, siccome diventa una cosa troppo insistente, magari nasconde qualcosa sulla nostra autostima. E allora cercheremo di capire perché in questi casi il grazie smette di essere un sentimento e diventa una sorta di pagamento emotivo per sentirsi in qualche modo accettati. E ci sono alcuni segnali che sono utili per capire se si sta usando troppo grazie, troppo spesso grazie, anche senza magari rendersene conto, no? Per dire, andate, fate la spesa, pagate, il cassiere vi dà lo scontrino e voi dite grazie. Sembra una cosa educata, però poi magari se lo dite senza che è necessario, chissà, magari può essere sintomo di qualcosa. Lo vedremo. Intanto c'è la musica nuova qui a Shadows Light, c'è il brano di Karol G insieme a Manu Chao.
1: Con destino

Arriaga, Businessman. I businessman non ringraziano quasi mai, eh? E qui a Shadows Light oggi si discute, si disquisisce di quando dire grazie può essere una cosa naturale, bella, educata e anche, come dire, che fa bene. Invece quando diventa in maniera eccessiva, allora questo grazie potrebbe essere sintomo di bassa autostima. Quindi, per esempio, vi faccio qualche domanda e vediamo se vi ritrovate. Ringraziate o voi sempre per qualsiasi cosa, anche quando l'altro ha fatto solo il minimo? Ecco, rispondete a questa domanda e cercate di capire se lo fate. Oppure avete paura che senza dire grazie mille l'altro si irriti e vi giudichi male? Infilate un grazie in ogni messaggio o in ogni mail e vi sentite in colpa se non lo fate? Avete inviato la mail senza dire grazie, allora la rinviate di nuovo aggiungendo grazie? E poi ancora, dopo aver ringraziato, vi sentite comunque in debito? Ragazzi, oppure, ecco, ce n'è anche un'altra qui, vi viene difficile esprimere un limite senza attenuarlo con frasi del tipo grazie per la pazienza, anche quando non c'è nulla da scusare? Bene, tutto ciò, se vi ritrovate in tutto ciò, è possibile che state usando troppo spesso il grazie per un problema che è di natura psicologica, ovvero per una vostra bassa autostima. E alla lunga questa gratitudine poi rende le relazioni più formali e ci fa sentire più lontani sia dagli altri sia da noi stessi, perché poi c'è anche un altro genere di paradosso, quello che ci si aspetta noi che ci gratifichiamo, che comunque diciamo grazie così spesso. Che cosa ci aspettiamo dagli altri? Ve lo diciamo dopo il brano di Beneficus e poi arrivi tu.

0: Shadows Light.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: E questo è un canto.
1: Basta il tempo d'infiore.
0: Un canto d'amore. Quello di Angelina Mango e Marco Mengoni qui a Shadows Light, questo nuovo brano che segna così il ritorno di Angelina Mango con appunto insieme a Marco Mengoni. Canto d'amore, un brano abbastanza corale, devo dire, e come così corale è il nostro grazie. Quello che vogliamo dire qui noi senza radio da Shadows Light a tutti voi che ci ascoltate in questo momento e che magari avete riflettuto un po' su quello che è l'argomento del giorno, ovvero se davvero a volte ci capita di dire troppe volte grazie e se queste troppe volte magari non sono poi il sintomo di una bassa autostima verso noi stessi. Ma c'è un test per cercare di capire se davvero noi diciamo troppe volte grazie. È rapido questo test, lo faremo fra pochissimo, e quindi questo test ci aiuta a capire, a distinguere se noi diciamo grazie in maniera autentica o lo diciamo in maniera automatica, oppure lo diciamo perché insomma questa cosa nasconde questa bassa autostima che poi abbiamo di noi stessi. Chi lo sa? Prima di provare questo mini test per cercare di capire questa cosa, invece ci occupiamo di quella che è la musica che fu, la musica di un tempo, la musica degli anni 80 e 90, quella musica che anche voi potete scegliere mandando una mail a Shadows Light all'indirizzo mail senza radio @live.it. Scegliete le vostre canzoni e noi le metteremo. Quest'oggi abbiamo scelto per voi un brano degli anni 80, come sempre uno degli anni 90. Non hanno bisogno di presentazione perché si presentano da sé, ma soprattutto perché li conoscete già così bene. Per chi invece non li conosce è un ottimo modo per cercare di capire la musica di un tempo. Sentite qua. Questo è facile, 1984.

0: Grazie mille.
1: Grazie mille.
0: Fantastico, era il 1999, Max Pezzali degli 883 salutava così, anzi ringraziava così tutti quanti il suo pubblico, insomma è giusto perché tanti tanti cantanti hanno scritto canzoni per ringraziare il proprio pubblico e lo ringraziano in ogni modo perché proprio grazie al pubblico, grazie a noi che ascoltiamo le canzoni, che loro insomma possono così essere famosi eccetera, e noi d'altra parte ringraziamo loro perché ovviamente scrivono dei brani che poi diventano la colonna sonora della nostra vita. Ed allora, piccolo test qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, per capire se ringraziate in maniera eccessiva e soprattutto se ringraziate perché nasce da una nostra bassa autostima. E allora attenzione, se vi state chiedendo che cosa rivela di voi, eccoci qua. Questo test fa proprio al caso nostro. Bisogna fermarsi 5 secondi prima di scrivere o pronunciare un grazie, bisogna fermarsi e chiedersi queste due cose. La prima: che cosa sto davvero riconoscendo all'altra persona? Quindi che cosa davvero sto riconoscendo che quella persona ha fatto per me in modo tale che io possa ringraziarla? Prima domanda. Seconda domanda: che cosa mi aspetto in cambio, anche solo emotivamente, no? Che cosa mi aspetto in cambio da questo grazie? Ecco, se voi vi fate queste domande, se non sapete rispondere alla prima domanda, cioè nel senso perché sto ringraziando, che cosa sto riconoscendo, se non sapete rispondere alla prima domanda, è probabile che questo grazie sia un automatismo. Se invece nella seconda domanda, cioè quella che cosa mi aspetto anche solo emotivamente, emerge spero di non dare fastidio così non si arrabbia, allora il motore è la paura, e qui è un altro discorso, ragazzi, è così, bisogna non avere paura. E allora c'è Shakira con Dai Dai Dai Dai.

0: Ale, Ale, let's go!
1: Ragazzi, è un po' triste, perché vedete che nella canzone Shakira nomina tutte le nazionali e noi non ci siamo. E noi in questi mondiali è andata così. E ora chi dobbiamo ringraziare perché l'Italia da tutti questi anni non riesce a partecipare ad un mondiale? Ecco, questa domanda bisognerebbe dire grazie a qualcuno, ma sarebbe come dire un grazie non di riconoscenza, ma

0: Ondi e ritorniamo con la grande musica qui a Shadows Light.
1: Senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio.
2: Shadows Light. Shadows Light.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.
4: 1, 2, go!

però anche no, ce lo dice J-Ax, quindi ringraziare sì, però anche no. Ecco, questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di ringraziamenti e anche, come dire, ad allenarci ad una gratitudine sana, perché insomma a volte si dice troppo spesso e troppe volte grazie, a volte diventa anche un automatismo che perde il suo vero significato. Ed allora come fare? Come fare? Un modo semplice per riequilibrare il nostro rapporto con il grazie e

Fare un diario della gratitudine. Bastano 3 minuti al giorno per annotare per che cosa vi sentite grati. Per esempio, vi svegliate la mattina: ah, che bello, mi sento grato per avere ancora un altro giorno da vivere. Poi, che emozione avete provato quando ringraziate e se avete espresso o no quel grazie e in quale modo. Questa pratica, che viene poi annotata in un perfetto diario che noi avremo e che dovremo tenere per diverso tempo, viene confermata anche dagli studi di psicologia cognitiva, e quindi questa pratica aiuta a rendere la gratitudine più completa e meno automatica, cioè una gratitudine veramente concreta, una cosa che comunque ha un suo significato, piuttosto che dire un grazie buttato lì che poi magari insomma si perde perché è detto così per automatismo, no? E allora bisogna così ritornare a recuperare il vero senso della gratitudine, del ringraziamento, quando si ringrazia una persona. Noi come sempre facciamo, ringraziamo voi per l'ascolto che date a Shadows Light e ringraziamo anche la grande musica che arriva in questo momento con Paul McCartney e Ringo Starr.

0: me.
1: Maledetto me. Fulminacci qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E oggi qui a Shadows Light si parla della parola grazie, di quando se ne fa un uso spropositato. E poi ovviamente quell'uso spropositato fa perdere di importanza il senso appunto della gratitudine che veramente stiamo provando. E abbiamo visto che molti grazie magari sono detti così per automatismo, altri sono detti per paura, cioè per il fatto che noi magari abbiamo una bassa autostima di noi stessi e allora ci sentiamo sempre in difetto e ringraziamo sempre gli altri. Invece il ringraziamento va inteso come un vero senso di gratitudine. Ed un altro passo per sostituire alcuni grazie di riso, con il grazie che fanno ridere, ecco, volevo dire, con grazie invece che sono importanti, allora potrebbe essere sostituire il grazie con delle frasi come per dire: mi hai fatto sentire sostenuto quando hai ascoltato il mio sfogo. Ecco, piuttosto che dire grazie per avermi ascoltato. Oppure: mi sono sentito considerato quando hai cambiato l'orario della riunione. E appunto diventa un grazie in meno, ma che ha una qualità ovviamente maggiore. Quindi bisogna anche allenarsi a tollerare questi grazie e a tollerare il silenzio, che ogni gesto gentile vada poi immediatamente compensato o ricompensato. Bisogna piuttosto che riempire l'altro di ringraziamenti, bisogna vedere che cosa succede dentro di voi, perché un singolo grazie detto al momento giusto e con consapevolezza vale sicuramente più di 10 infilati per paura. E quindi questo è molto molto importante. Arriva adesso Cooks con Get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away.

E così ragazzi, sul brano di Kungs si conclude il nostro programma Lo Shadows Live. Get away. Però ormai lo sapete, noi ci troviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Ma oramai, come di consueto, la nostra, come dire, quasi la sigla di chiusura diventato il modo per concludere. Lo facciamo in reggae, con quello che è considerato, oh yeah, Ziggy Marley, Tomorrow People. Ci troviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora, Shadows Light. Grazie a tutti, ciao.

0: senza radio, senza radio, senza radio, senza radio, senza radio, senza radio,
1: senza radio. Shadow Slide.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 827 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Cari amici di Time Machine, benvenuti. Io sono Yub DJ e come sempre sono pronto per partire insieme a voi in questo viaggio musicale che ogni settimana ci accompagna e ci porta in un posto diverso, in un mondo diverso, in un mood diverso della musica. Se avete già ascoltato Time Machine sapete esattamente di cosa si tratta. Se invece vi trovate a passare qui per caso e non avete mai seguito una puntata di Time Machine, vi spiego che Time Machine è una macchina del tempo musicale che ogni settimana ci propone un viaggio diverso. Questa settimana per esempio il viaggio è ispirato a un DJ set che ho fatto domenica. Domenica ho suonato in una spiaggia. Il pubblico della spiaggia è veramente eterogeneo perché ci sono le nonne, le mamme, i bambini, i fidanzati, c'è di tutto, lo sapete benissimo. Quindi ho pensato che il meglio che potevo fare era mescolare un po' di canzoni famosissime, soprattutto italiane, di diverse epoche per accontentare tutti, per cercare di farli cantare, di farli ballare, e ne è uscita più o meno una playlist simile a quella che state per ascoltare oggi. Iniziamo con gli Articolo 31, Oi Maria del 1994.

però i ragazzi della spiaggia magari non tutti la conoscono, perché non è esattamente una canzone nuova, essendo del 94, quindi bisogna giocare la carta della canzone nuova. Mettiamo un brano del 2026, collaborazione tra Jovanotti e Alfa, la canzone si chiama Buon

Siamo ancora un pochino più indietro con una canzone che è una hit indiscussa del panorama italiano, ma non è detto che i più giovani la conoscano. 1972, questo remix è un po' più recente, lui è Adriano Celentano con Prison Calling e Sinanciusol.

Il prossimo brano, lo so che non vi sembra, ma è del 2004. Andiamo indietro di una ventina d'anni. Qui un artista ha unito una canzone tipica italiana e un remix. Questi sono i Two Black vs Loredana Bertè.

e questo è un passaggio che faccio spesso perché una canzone mi chiama l'altra. In questo caso non utilizzo esattamente la versione originale, ma un piccolo rework per aggiungere un po' di cassa e renderla un po' più profonda. È un brano del 1980, la sua base ha veramente ispirato diversi brani, tantissimi brani, anche qualcuno che stiamo ascoltando molto recentemente, appena rifatto. Lui è Pino D'Angiò e questa canzone si chiama

0: cosa.
1: Andiamo indietro, ma di poco poco poco. 2025, lui è Cesare Cremonini featuring Elisa. La canzone si chiama Nonostante Tutto e questo è un piccolo rework che usiamo noi DJ.

Sì, ma in questa spiaggia se vado avanti così rischio di perdere un pochino il pubblico più grande, quindi devo andare a correre ai ripari. La prossima canzone è del 1979, sebbene questo remix sia uscito in seguito, direi che al massimo avrà 4-5 anni. Lei è Rettore, attenzione a non chiamarla Donatella Rettore, il brano si chiama Splendido, splendente.

canzone del 2026, perché vi devo dire che secondo me ultimamente sta uscendo qualcosa di veramente carino che mancava un pochino dalla scena. Lui è un artista italiano della nuova scena urban pop, si chiama Saif ed è uscito

cercano sia i più i meno giovani, scusate, che i più giovani. Sì, perché è uscita nel 1979, ma un paio di anni fa ha rivissuto una nuova vita grazie a un rework, a un reedit, che non è esattamente quello che ascoltiamo. La canzone di Adriano Celentano

0: canzone che stiamo per ascoltare ha vinto recentemente Sanremo, esattamente nel 2025. Non ha vinto con questa versione, che è un remix che io uso molto spesso e chi ascolta la Time Machine ogni tanto lo ha già sentito. Lui è Olly e questa è Balorda Nostalgia.
1: Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme.

non ve la ricordavate esattamente così, per forza, perché questo è un re-edit, è una versione un po' diversa che io uso ogni tanto perché mi piace. Ma andiamo avanti con un brano un po' più recente, andiamo nel 2026, questo è un disco nuovissimo, sta entrando adesso in rotazione, lo sentirete molto quest'estate. Loro sono Merck & Cremon featuring Serena Brancale

Secondo me è proprio un bel brano. Poi mi direte cosa ne pensate. Ma mi sa che la classifica sta già parlando da sola, quindi ok, perfetto. Brano estivo, bellissimo, molto bello. Andiamo avanti con un brano che è uscito quest'inverno. Gli addetti ai lavori fin da subito hanno detto che sarebbe stato una grande hit e non ce la saremmo levati dalla testa per un pochino, e avevano ragione. Lei è Dito nella piaga e questa si chiama Che fastidio.

canzone che ci sta accompagnando sotto, che non riusciremo ad ascoltare insieme, ma ascolteremo sicuramente un'altra volta. La Time Machine è arrivata alla fine. Oggi abbiamo fatto un viaggio un po' particolare, ispirato a una suonata, a un DJ set che ho fatto in spiaggia la scorsa domenica. Abbiamo suonato tanti brani di musica italiana, soprattutto di musica italiana, in versione un po' più ballabile, un po' più remix, belli da ascoltare, magari da cantare, magari da ballare durante un aperitivo in spiaggia. Io vi auguro tantissimo di essere in spiaggia in questo momento, o di essere appena tornati dalla spiaggia, o di essere pronti per andare in spiaggia, perché poi ognuno ci va quando vuole, no? Come di consueto vi ricordo che se avete voglia di contattarmi e di scrivermi per parlare di Time Machine, per proporre un viaggio della nostra macchina del tempo musicale, potete trovarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ. YubDJ come sempre si scrive con la Y come York e come Yankee. Sempre su Mixcloud potete trovare la registrazione on demand gratuita da ascoltare quando volete di questa e di tutte le altre puntate di Time Machine per fruirne quando più ne avete voglia. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo.
5: E non solo.
4: Ora sulla tua radio.
5: My Chansonnier.
4: My Chansonnier. Con voi Roberta Calce.
6: Nuovo appuntamento, nuovo giro nella corsa, eccomi qua, Roberta Calce con voi e My Chansonnière. Cos'è My Chansonnière? È praticamente una rubrica dedicata a tutti gli artisti indipendenti e non solo, dove diamo l'opportunità appunto di farsi conoscere. Partiamo subito con Rehaligne con Wake Up and Act.

Il guacamole più grande della storia. In Messico è avvenuta la 13ª edizione dell'annuale Festival dell'Avocado di Tanzitaro ed è entrata ufficialmente nel Guinness dei primati. Pensate, un team agguerrito di chef e volontari hanno mescolato tonnellate di ingredienti freschi proprio per dare vita a una ciotola monumentale che conteneva 6.800 kg di guacamole. Che bontà! Poi ovviamente dopo è stata distribuita tra i presenti, mi sembra giusto. La musica, distribuiamo anche noi musica, bella musica, Sami, che vuoi che sia.

È stato arrestato in Texas un canguro, sì, proprio così. Le forze dell'ordine si sono trovate a gestire una chiamata decisamente fuori dal comune per un insolito inseguimento ad alta quota. Praticamente un canguro era riuscito a fuggire dal suo recinto e saltellare indisturbato per le strade dello stato. Ovviamente per bloccare l'animale la polizia ha dovuto chiedere il supporto dei guardiaparco e sono riusciti a catturarlo sano e salvo prima che potesse causare incidenti stradali. Questi canguri ne fanno di danni. Avanti tutta, continuiamo con la musica. Francesco Giannini per Non scomparire.

0: Vuoi diventare anche tu protagonista di My Chance On Air? Allora scrivici a direzione.artistica@mychance.it, mandaci il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia, chissà, magari il prossimo potresti essere tu. Ci ascoltiamo Catera, ovvero Caterina Ronzon, e il brano che ci propone si intitola Boom.
1: Non sono stata capace di guardarti in faccia per dirti chi sono. Non sono mai stata abbastanza loquace per dire alla

0: Il nostro tuffo nel passato con la Remember Yesterday, Coolio, Gangster Paradise.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: e continuate a seguirci, non dimenticatevi mai, come sempre, di sorridere. Ciao.
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci immerge nell'universo di icone pop con l'energia del dance floor. Iniziamo questo viaggio ritmico con una perla di pura adrenalina firmata dalle sorelle più amate della musica italiana, e sono Paola e Chiara che ci propongono la loro emozionante Furore. Diciamo che se la passione avesse una forma, in questo brano sarebbe quella di una palla luminosa e con le luci stroboscopiche. Loro ci cantano di una connessione amorosa che non ha bisogno di grandi gesti, ma solo della costanza di esserci, di essere presenti, di essere quel punto fermo mentre tutto intorno corre e sbiadisce, ed essere fortemente uniti come il ritmo della cassa dritta. È un brano che parla di dedizione pura, di amore, un po' come dire nella buona e nella cattiva sorte, ma lo fa con tutta l'energia della musica dance. Ma a noi piace andare a caccia di curiosità. Intanto questo brano, oltre alle sorelle Yezzi, è stato realizzato da un team di hitmaker formidabili, fra cui Merck and Cremont, perché hanno voluto, Paola e Chiara, realizzare un pezzo davvero bello, energico, orientato alla nostalgia della dance degli anni 2000, che però è uno stile che rimane sempre valido, e l'hanno utilizzato per il loro ritorno in grande stile al Festival di Sanremo del 2023, per celebrare anche la loro reunion artistica dopo anni di lontananza dalle scene. Poi c'è anche il significato del pezzo. Qui parliamo di furore, ma non è un concetto astratto o peggio rabbioso, non è furia, ma è energia, quella capacità di restare uniti mentre tutto il resto cade a pezzi sotto una pioggia di coriandoli. In questa notte di furore lasciati andare. E non è solo musica, è un giuramento di protezione, è qualcosa che fa piacere anche ascoltare. Poi le loro voci che iniziano quasi sussurrando, i loro bei timbri caldi all'unisono, così molto magnetiche, e si aprono nel ritornello in un inciso potente ma non forzato. Ecco, c'è molta misura ed è una interpretazione comunque dove si può apprezzare la loro tecnica e la loro capacità di armonizzazione vocale, che rende ancora meglio l'emozione, quindi non ci stupisce ma ci avvolge. E così come un abbraccio a fine serata dopo una bella serata in discoteca. È venuto il momento, chiudiamo gli occhi, lasciamoci cullare, anzi no, lasciamoci scuotere da questa splendida promessa pop, Furore di Paola e Chiara.

Ed eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Erano Paola e Chiara con Furore. E ora dobbiamo iniziare la seconda parte. Non so dire se cambiamo marcia o anzi andiamo ancora oltre, scaldiamo ancora di più i motori, perché ci aspetta una vera regina della dance e dei palchi europei. Un'artista bulgara, si chiama Dara, che ci propone un travolgente tormentone, Bangaranga, che ha vinto l'Eurovision del 2026. Qui non si parla di protezione, ma siamo proprio su un altro piano, di aperta e travolgente riscossa, perché Dara prende le redini della scena contemporanea e trasforma questo pezzo in un manifesto di forza ed emancipazione, tutta al femminile, unendo la grinta del pop balcanico alla sua impeccabile tecnica vocale espressiva, anche molto teatrale, come si può vedere sia dall'esibizione sul palco dell'Eurovision sia dai videoclip. Lei prende il momento in cui una donna decide che non si spezzerà di fronte alle ombre, ai dubbi, e trasforma il rumore in pura luce. Intanto lei ha voluto dare quasi un significato magico a questo pezzo, perché Bangaranga non è solo un pezzo orecchiabile, ma è stato spiegato da lei come sinonimo di fuoco, di ritmo e di caos positivo, una vera e propria rivolta ma felice, usata come forza positiva per scacciare l'oscurità e riportare la vita in qualsiasi luogo, qualsiasi stanza dove appare. L'interpretazione rende appieno questo concetto di rinascita, e lei ha una versatilità vocale rara, capace di alternare sussurri magnetici con graffi di pura potenza black, e questo riesce appunto a dare quell'impronta teatrale all'interpretazione del pezzo. Un'altra curiosità invece: ci arriva dai social l'informazione. Pare che Eros Ramazzotti avesse fatto una curiosa profezia, ma involontariamente probabilmente, perché aveva intonato il pezzo proprio prima che la Bulgaria sbaragliasse tutti gli altri concorrenti al televoto. O magari invece perché un orecchio allenato aveva individuato già quale poteva essere il brano migliore, più rappresentativo di questa particolare edizione dell'Eurovision. Infine, prima di ascoltarcela, prestate attenzione anche voi ai passaggi di registro. Questo lo dico per chi è più tecnico e ama analizzare le voci dei cantanti, perché Dara non imita le classiche dive della dance, ma sfida l'ascoltatore sul terreno dell'attitudine, cantando ad esempio I'm an angel, I'm a demon, portando il brano verso vette ritmiche altissime che solo poche possono permettersi di toccare senza perdere il controllo del suono e dell'intonazione. Se prima Paola e Chiara ci hanno cullato con la dolcezza e del ricordo e dei dance floor più classici, Dara invece ci dà la spinta finale per rialzarci a testa alta e prenderci il mondo. Silvia Dini con questo vi saluta, la nostra puntata di Musical Chatter è finita, non mancate alla prossima, volume al massimo, tiriamo fuori la grinta, ci salutiamo ascoltandoci Dara con Bangaranga.

0: 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
2: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo.

0: Bentornati, bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, che piano piano si sta avvicinando alla fine di questa stagione, preparatevi al finale col botto, non vi dico altro. Torno dentro le label italiane, torno a Bologna ed è da qui che passa il suono e la resistenza di un movimento d'arte, di cultura, di suoni che vuole, e ha ben ragione direi, la libertà di genere in ogni sua direzione. Sapete come sono sensibile a certi argomenti, quindi non potevo non bussare alla porta della Elastico Records. A te Ilaria.
1: Ciao, sono Ilaria Mancosu, label manager di Elastico Records. Ormai sono 5 anni da quando abbiamo aperto l'etichetta. Siamo partite con le Faxia e pian piano abbiamo allargato la sfamiglia. Oggi fanno parte del roster anche Santa Viola e Calasina, un duo fortissimo al suo debutto col primo EP, Teche di Cristallo. Hanno un sound elettronico, groove pazzeschi e due personalità eccentricamente favolose. Il 27 febbraio è uscito il remix di Lotto Sempre delle Faxia con BPM più aggressivi. Le Faxia stanno lavorando a nuove produzioni molto forti, è già da più di un anno che producono pezzi in italiano e molto politici, molto attuali. Il 27 marzo arriverà anche il nuovo singolo di MC Neil, Gestita Male. Anticipa il prossimo EP, Ouch, che vedrà la luce e l'ascolto a partire da metà aprile. In cantiere ci sono anche le Cadavere Squisite col nuovo singolo Disagio, sempre una produzione di Marzia Stano per la musica e i testi delle fantastiche Cadavere. Noi siamo qui, siamo queer, lottiamo sempre, facciamo il meglio che possiamo per portare avanti questo progetto con le nostre piccole sole forze.
0: Grazie Ilaria, grazie a te, grazie a tutte e a tutti voi per il lavoro combattente che portate avanti. Primo artista che tiro via dal catalogo della Elastico Records è un duo, e sappiate che il glitter elettropop, per niente banale e dal gusto profondamente metropolitano e internazionale, sarà un punto fermo. Santa Viola e Calasina, un disco come Teche di Cristallo non la manda certo a dire, a rogo tutte le maschere della piazza e del perbenismo, la provocazione è di casa. Santa Viola e Calasina, con noi qui a Trans Europe Express, dei due c'è Santa Viola. Ciao, pronto?
2: Ciao, ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao, come stai?
2: Bene, ci godiamo i primi sintomi di primavera.
0: Caspita, io amo l'inverno, quindi andiamo male.
2: Se parte malissimo. Ci stiamo avvicinando verso la stagione peggiore per te.
0: Ma sai che io ho anche un contatore all'indietro, mi mancano circa 217 giorni al mio nuovo inverno, quindi...
2: Però non al Natale, perché conoscevo chi ha il contatore per gli giorni di Natale.
0: No, a me basta finire con settembre. Senti, che dire, è impossibile smettere di ascoltare. Non so da dove cominciare, inizierei da qui. Viviamo dentro teche di cristallo, giusto per citare il titolo.
2: Sì.
0: E mi pare non solo evidente, ma ormai lapalissiano. Sono tutti punti di vista, ma non solo quello dell'identità di genere. Parliamo di tutto: politica, coscienza sociale, morale. Sono tutte teche di cristallo oramai.
2: Esattamente, era un po' il concetto che ci affascinava, non subito così evidente, ci siamo arrivati dialogando con Calasina, però era un po' questa curiosità di presentare un progetto, un EP in questo caso,

0: che partiva dall'idea, piuttosto che dalle singole canzoni, di poter appunto rappresentare questo progetto attraverso degli stati d'animo messi sotto osservazione in queste teche, che però poi potevano anche cambiare prospettiva ed essere le stesse personalità o di nuovo stati d'animo che da sotto le teche, garantendosi questi spazi incontaminati e sicuri, guardavano all'esterno.
1: Okay.
0: E quindi era un po' la bivalenza vista da fuori questi stati d'animo e gli stati d'animo che guardano il fuori.
1: Infatti sai che, insomma, io me l'ero segnata questa impressione, ho detto ora la condivido con loro, vediamo un attimo. E cioè, secondo me non siete tanto per romperle queste teche, più per starci dentro e giocarci. C'è tanta, mi arriva tanta dimensione del gioco in senso bello, ma anche quel senso un po' di scherno, di smascheramento della pubblica piazza, del perbenismo.
0: Certo,
1: da dentro è facile, no, è facile, facile un corno, però tra virgolette da dentro si può fare rivoluzione.
0: Quando ti sei garantita il dentro e ti sei, certo, capita e ti sei autodeterminata, sicuramente, certo, c'è della potenza nel dentro.
1: Vero.
0: Quando crei una rete con i vari dentro, sì.
1: E quindi a quel punto romperla la teca non serve più.
0: No, no, è un po', guarda, vado anche facilitandomi, perché sono poi concetti che anche pur scrivendoli e esprimendoli, sì, rimangono sempre poi indagati, non è che diventano mai nero su bianco, per quanto mi riguarda perlomeno. Però tornando appunto al concetto della teca, sì, appunto, più che romperla rimane un privilegio, prendendo in prestito, mi sono persa, la canzone, la traccia La Strega.
1: Sì.
0: È un po' come se il concetto della strega, come se fosse appunto una gabbia, poi no, quella di cacciare la strega, sì, quindi un'altra teca. Ok, mi vedete in questa maniera, io questa maniera, questa mia condizione riconosciuta da voi prima che da me, io me la rigiro, ve la rigiro contro e ne, okay, faccio un potere.
1: Ok, certo. Mi colpisce dentro Pixel, c'è un passaggio e dice: Torino mi assomiglia ma non mi vuole bene. Ma sai che l'ho letta anche perché ho questo strano rapporto con la mia città, sai che l'ho letta anche in un modo molto personale, come a dire, casa mia in fondo mi assomiglia, certo ci vivo da una vita, ma poi impone un politicamente corretto che in realtà non mi rispetta, mi fa male.
0: Pizzica. A collo alto.
1: È vero? È vero?
0: Sì, io ci sono stata ospite attraverso, cioè l'ho attraversata da ospite perché ci sono arrivata per gli studi.
1: Ok.
0: Tanti anni fa. E mi assomigliava perché sicuramente partendo dalla campagna toscana c'era tanto di quel che non avevo avuto e che avevo immaginato e che poi ho ritrovato e ho detto, insomma, esiste, cioè sì, è tutta qua. Però poi forse ho fatto un po' ingordigia anche di tutto questo e che tante cose poi mi si sono non rigirate contro, però ci sono poi scivolata sopra. Con Torino si potrebbe parlare anche di ghiaccio sui marciapiedi, che è proprio, sì, facile materialmente, sì, scivolarci sopra, sì, però è stato un po' quell'effetto lì di dire ma come, ma ci sono arrivata, cioè arrivi appunto a questa, togliendoci anche dallo specifico di Torino, arrivo in questo luogo, arrivo a questo punto e casco di nuovo, cioè, ma non ci arrivo mai, sono sempre per terra.
1: Vedi. Senti, c'è tanto gusto glam e si gioca tantissimo con i suoni sono veramente, hanno quel gusto retro, ma mi riportano indietro non nell'antichità, ma in un anni 90 che però sperimentano e mi sembra camminare parallelo questo concetto alle maschere. In qualche modo ti riguarda personalmente come personaggio artistico e
0: sì.
1: Che significato ha per te, per voi, tutto questo con la maschera, il suono di un certo glam?
0: Ci si esprime meglio, secondo me non è tanto un anonimato, cioè la mia esigenza, certo, anche della maschera, ora qui escludo Calasina, povero, però per me è un po' come andare un po' più...
1: Per me è mascherato anche lui, in senso,
0: sì,
1: bello,
0: sì,
1: in senso,
0: sì,
1: artistico.
0: Sì, sì. Se chi ascolta come adesso noi dentro il nostro dialogo lo prende in senso un po' più ampio, sì,
1: certo,
0: sono maschere,
1: assolutamente.
0: Cioè, non si presenta sicuramente con il dolce vita, il jeans, con,
1: certo,
0: tutto rispetto per il cantatore di un certo tipo, ma l'esigenza di andare oltre a quel che rappresenti, a come lo rappresenti e dare comunque una lettura che per certi potrebbe essere più specifica. Per me l'esigenza della maschera e di come vado in giro è renderlo un po' più universale, cioè io mettendomi questa maschera, cantandoti certe cose, ti do maniera di entrarci dentro un po' come vuoi tu, okay, sentendoci ancora di più le cose, interpretarle alla tua maniera, bello, sentendole più tue.
1: Moana per voi chi era? Dato che è il titolo di una traccia.
0: Sì, Moana in questo caso è l'esigenza, il sentimento, ecco, appunto della sua determinazione, ecco. Per me è stata da sempre un simbolo di libertà, di autodeterminazione femminile, certo, sia per le scelte che ha intrapreso e ribadito sulla la visione che aveva di dissacrare un po' il concetto del matrimonio, soprattutto per quei tempi, per una donna, certo, aveva, certo, spesso ribadito fino alla fine che appunto per lei la morte del sentimento della coppia era il matrimonio sicuramente, e di lì per me è diventata proprio un'icona per come ha affrontato tutte queste cose in quel mondo, in quel tempo, con una naturalezza, una delicatezza che poi stride per cosa invece viene ricordata dalla maggior parte delle persone, che secondo me ancora ad oggi manca di non tanto di rivali ma di compagne, ecco, ne vedo poche, di artiste, perché si parla comunque di artiste, non di politiche o di,
1: certo, certo,
0: scienziate, attiviste, però nel suo fare arte, l'arte che faceva, per me rimane unica, sola, solitaria in Italia.
1: Senti, è una droga bella mia, è una droga. Una droga, non si smette di ascoltarla, noi ce l'andiamo ad ascoltare, c'è la citazione di Mina dentro, sbaglio?
0: Ce ne sono,
1: le lasciamo a pescare a voi in ascolto, noi ce ne andiamo ad ascoltare Bellamy, Santa Viola Calasina, grazie di cuore per essere stati con noi.
0: Grazie a te, a voi. E se

0: Questa era Bellamy di Santa Viola e Calasina, brano che campeggia dentro questo disco dal titolo Teche di Cristallo. Torniamo a bordo del Trans-Europa Express, ancora dentro i corridoi della Elastico Records, e qui ritrovo un'amica, un artista che nei suoi progetti individuali si firma con il moniker Una, andatelo a cercare, e il suo suono elettronico punk per niente abitudinario lo ritrovo in qualche modo nell'irriverenza delle Faxia. Il centro nevralgico della Elastico Records passa soprattutto da qui, quindi non perdiamo altro tempo. Le Faxia sono Mariana Mona Oliboni, Poppy Pellegrini, e con noi qui a Trans-Europa Express il piacere di ritrovarmi appunto con Marzia Stano. Ciao Marzia.
1: Ciao Paolo.
0: Come che fine ha fatto Una? Madonna quanto mi piace Una.
1: Da Una in vacanza da un po' di tempo. Tutta la vacanza che invece Marzia Stano non si sta concedendo.
0: Allora senti, pesco una frase decisamente purtroppo troppo attuale. Andiamo nella recente storia delle Faxia. E l'unico colpo che non ferisce è il colpo di cassa. Ma sai che questa deriva nuova delle Faxia, insomma, in realtà è nuova, no, ma insomma è importante.
1: Ti ringrazio. Importante sicuramente lo è anche tanto per noi, che sta occupando praticamente la quasi totalità della nostra vita, dato che devo dire per fortuna c'è tanto seguito che ci fa sentire molto ascoltate, amate, viste. E noi non possiamo esimerci dall'esserci con la nostra autenticità e sincerità, da cui deriva anche un testo come quello di Muro di Casse, cioè un testo che nasce proprio dal bisogno di denunciare tutto quello che sta accadendo sotto i nostri occhi.
0: Certo. Tra l'altro, anche per tornare a sfogliare il presente, il recente passato delle Faxia, c'è un ritornello importante: non mi piace la police contro ogni forma di repressione, dancing is my politic, rivolta contro l'oppressione. E qua la mia lettura, che te la affido, dimmi che ne pensi. Questo brano che riporta l'arte e l'espressione umana in senso esteso, quella pacifica, libera, romantica, al centro della società. Essere umani, che genere di esseri umani stiamo diventando? Secondo te questa lettura è giusta?
1: Sì, è giusta, chiaramente è un ritornello che sintetizza un po' il nostro manifesto politico. La musica e la danza sono la nostra forma di ribellione antipolitica, certo, come metafore della libertà, della libera espressione del corpo.
0: Certo.
1: E delle soggettività che vengono invece represse dal governo, dallo Stato attuale e dalla polizia come strumento del governo, perché poi di fatto la polizia non è altro che uno strumento repressivo del governo. Dovrebbe nascere per proteggere e difendere i cittadini, ma in realtà, come Genova e come Torino e come tante altre circostanze ci hanno mostrato, tante volte invece non solo non accolgono le istanze e i bisogni della gente, ma anzi sono contro la gente, contro di noi. Perciò ci teniamo a dichiararci in un certo senso antimilitariste. Poi è chiaro, c'è anche, scusami l'uso del termine, lo sbirro buono e l'ufficiale corretto che fa il suo lavoro, però è una forma di generalizzazione che ci concediamo in questo senso, quindi una licenza anche poetica, che però ha lo scopo di dichiarare la nostra ostilità verso un certo modo di utilizzare il potere.
0: Ok, secondo te Marzia, secondo te oggi la musica può ancora fare battaglia sociale, non dico politica, ma proprio sociale? Poi cioè, può deviare il corso di una scelta di massa?
1: Beh sì, perché la musica è comunque una forma di cultura, è una narrazione, quindi come tutte le grandi vecchie narrazioni plasmano un'idea, plasmano una maniera di pensare, plasmano un modo di agire anche. Certo. Banalmente una canzone può farti venire voglia di scendere in piazza, o può farti venire voglia di andare a votare, o può farti venire voglia di baciare una persona, cioè certo. Nel senso la musica può determinare delle scelte, quindi assolutamente una responsabilità molto grande quella che hanno gli artisti e le artiste, perché determinano in un certo senso anche il pensiero e di conseguenza l'azione.
0: Certo, ma non so come ti facevo questa domanda un po' provocatoria, perché in realtà siamo immersi in una continua, in continuo disinteresse, in un continuo, cioè, musica come sottofondo, in realtà è anche la musica molto omologata soprattutto nei grossi mezzi di informazione, quindi ti facevo quella domanda per sapere che rapporto hai anche, che rapporto avete anche, insomma, contro questo mostro che è il disinteresse, la disinformazione anche sul piano artistico.
1: Beh, noi ci siamo tirati abbastanza fuori da un sistema musicale e di mercato che è poco interessato alla trasformazione sociale.
0: Certo.
1: Io, tu sai bene, vengo da un percorso differente e sono contenta di essermene, come dire, tirata fuori, perché era una lotta contro i mulini a vento.
0: Certo.
1: Quindi adesso con Faxia siamo una realtà che si autoproduce, perché l'etichetta che ci produce è la nostra, cioè l'abbiamo fondata noi, quindi abbiamo le nostre regole e puntiamo i nostri obiettivi. I nostri obiettivi sono sempre l'autenticità, la sincerità, certo. Non certo la vendita o i numeri.
0: Certo.
1: Quindi certo. Siamo proprio su, cioè abbiamo creato un nostro mondo che sicuramente è di nicchia, piccolo, invisibile, non muove niente a livello economico, quindi magari muove anche poco dal punto di vista poi della trasformazione, ma siamo anche molto fiduciose che, come sta succedendo, dal basso la gente poi condivide quello di cui ha bisogno, e nel condividerlo lo appoggia, e nell'appoggiarlo lo fa esistere, perciò noi esistiamo e stiamo crescendo anche tanto.
0: Io vado a pescare 1312 e tra l'altro bel video che troviamo in rete, all'ennesima mia lettura di come l'arte dovrebbe tornare centrale proprio nel dialogo quotidiano di tutti noi, ogni giorno. Grazie Marzia Stano, grazie alle Faxia per essere state con me, con noi qui a Transeuropa Express.
1: Grazie, ciao.

E questa era 1312, il nuovo singolo delle Faxia. Grazie a loro, grazie a Santa Viola e a Calasina, grazie al prezioso lavoro dell'Elastico Records. Che grande puntata. Trans Europe Express finisce qui, torna settimana prossima. Questa volta il focus lo dedico ad un disco gigante, potente, che di questi tempi dovrebbe essere fissato a fuoco nelle vene. Parliamo di Gaza, parliamo di genocidio, parliamo di esilio, parliamo di tutte le guerre degli uomini. Yiddish Blues, per me il piccolo grande capolavoro firmato da Giovanna Famulari, Michele Gazic e il grandissimo Moni Ovadia. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
4: Sta iniziando Tutta Musica con Dora Emanuel.
5: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
6: Sì, forza!
7: Buongiorno, buon divertimento a tutti quanti. Benvenuti. Oggi voglio fare il serio, serio. Buongiorno, buonasera, buonanotte.
8: Me immagino questa serie. Benvenuti a questa.
7: No, ma guarda, io faccio il serio, tu invece sei spiritosa, sei simpatica, con quella voce squillante.
8: Habla seriamente, pero si lo vieran detrás de cámaras, como dicen, está sonriendo.
7: È vero, è vero, è vero. Benvenuti, benvenuti anche questa settimana con A Tutta Musica, il programma che vi diverte sempre di più ed è seguito sempre con i nuovi ascoltatori che ci seguono anche dalla parte di YouTube con il canale che abbiamo creato da poco, quindi continuate a seguirci. E adesso, cara Dora, io ti voglio ringraziare per essere qui con me anche questa puntata, perché la quasi la penultima puntata, perché
8: quasi,
7: stiamo...
8: Sì.
7: Siamo già agli sgoccioli, quindi ve lo diciamo in anticipo che noi andiamo in vacanza a luglio.
8: Yeah.
7: A luglio non ci saremo, però questa settimana e la prossima settimana saremo sempre con voi per circa un'ora e mezza.
8: Adesso No, stanno bailando all'altro lato dell'emozione. Ora e mezza, no, un'ora,
7: va bene. Oggi non abbiamo nessun argomento, solamente che sta facendo molto molto caldo.
8: Sì, stiamo qui con una onda africana, no?
7: Dicono così, però io ho sentito il colonnello Giuliacci, che era uno che faceva il meteo sul TG5,
8: sì.
7: Che tutti stanno dicendo che è un'onda del vento africano.
8: Sì,
7: lui
8: sì.
7: Ha detto che non è così, non è vento africano. È un altro tipo di vento,
8: sì.
7: Che arriva, un'altra ondata di caldo, però non è africano, che non c'entra niente, okay. Con l'Africa. Quindi ho visto anche su TikTok che si stava arrabbiando.
8: Sì, che tutti... sta dando questo tipo di informazione, che pues che è l'esperto nel tema, no?
7: Esatto.
8: Che non è corretto.
7: Che non è corretto, non è africano. Okay. Quindi ragazzi, è caldo. Poi...
8: africano o non africano, stiamo qui soffrendo un po' con il caldo, stiamo sudando. Muchos yo creo que deben de estar divirtiéndose en la playa, tostándose al sol.
7: C'è gente che però gli piace il caldo, che vanno al mare,
8: sì.
7: Che se non c'è 35-36 gradi al mare non vanno.
8: No, mucha gente le encanta que este sol intenso.
7: Io non lo so, io non resisto, sono una persona che non resiste il caldo. Invece l'inverno lo resisto di più, mi piace di più l'inverno, perché penso E quando ho freddo mi metto un maglione in più, i pantaloni belli grossi.
8: Si tienes otras opciones para pues como retomar el calor. Acá en el invierno ya estás en una camisetica, un pantalón cortico, ya no hay nada más.
7: Dopo que ti togli tutto, non ti puoi togliere la pelle, no? Perché è impossibile.
8: No, non si può.
7: C'è caldo. Poi, specialmente noi in questa zona, la Sardegna, dove c'è molta umidità, si dice che l'umidità influenza molto la percezione del caldo e del freddo, quindi avendo molta umidità si sente di più il caldo. Anche se effettivamente non c'è caldo, infatti c'è la temperatura effettiva e la temperatura percepita.
8: Sì.
7: È tutta una questione soggettiva poi alla fine.
8: Però no, grazie. Preferimos el frío. Para los que somos el team frío, porque uy no. O no tan frío, digamos que podríamos como con un calor, que chévere ese calorcito, que puedas respirar, que puedas estar en una camiseta, chévere.
7: Sí.
8: No digo que no, chévere. Pero cuando está este calor de más de 35 grados y la gente contenta, yo no puedo con el calor. No me gusta.
7: Vedi, sufro. A me piace il clima di Bogotà, perché ci sono andato. E mi piace perché sì, c'è caldo, c'è molto caldo, caldo forte o torrido anche,
8: sì.
7: E ci sono anche le piogge, però non durano tutto un giorno, non durano...
8: No, tenemos todo, puede haber toda una estazione in un solo día.
7: È bello, a me piace perché è così, perché in un giorno... La cosa brutta è che ti dovresti vestire a cipolla, noi diciamo, no?
8: Sì.
7: Perché ci metti il giubbotto, ci metti la magliettina a maniche corte, non si... Allora, sai quando esci che c'è caldo e magari c'è la t-shirt, la
8: maglietta, la maglietta, un pantalone.
7: Però quando ritorni può piovere e quindi ti devi mettere il giubbotto.
8: Ya luego estás todo bañado. Sì.
7: Però è divertente, non mi è piaciuta questa cosa. Invece quando fai 3 mesi di caldo o 3 mesi di gelido, proprio
8: gelo frio già, estremo también.
7: Allora no, non mi piace.
8: Estamos como en la mitad. Muchos están en un punto y muchos están en el otro punto. Pues nosotros podríamos estar como en el medio, ni tan ni tampoco.
7: Esatto. Sí, va bene. Dai, speriamo che il caldo diminuisca un pochettino almeno. E vabbè, adesso poi ci sono anche i condizionatori accesi.
8: Wow.
7: I ventilatori, i negozi sono contenti perché la gente va a comprare.
8: Sì, questa è la temporada donde todo el mundo tiene que comprar algo para poder sobrevivir, sobre todo en la noche también.
7: Esatto.
8: No, y ahorita que todo tiene que ser cerrado porque el aire que hay es caliente. Entonces, no se puede dejar abierta la ventana.
7: No, devi lasciare sempre chiuse le finestre,
8: sí,
7: tutto.
8: Sì, sì, sì, perché sino peor.
7: Va bene. Bueno,
8: lo acompañaremos con un té helado, un succo di frutta.
7: Ecco.
8: Con un par di hielos.
7: Vedi, il gelato ci vuole. Anche oppure anche gelato, sì. L'anguria e il melone.
8: Sì, questa
7: due frutti interessanti per l'estate.
8: Ay, sì, ben freschita per la notte. Sì, hai che comprare. Quando si reduzcan los precios también.
7: Allora, mentre noi sogniamo un bel melone fresco qui nello studio di Tutta Musica, vi diciamo che il programma sta iniziando e si intitola
9: A Tutta Musica.
10: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: Próxima estación, Tecno.
1: Niente smartphone. Niente social.

0: Capito che spacca.
1: Voglio solo vibrare.

0: Wow, se emociona que ya
1: me son volverá. Emocionado veramente.
0: Sí, sí, ya está súper emocionado.
1: Ah, yeah. Come on everybody.
0: Okay.
1: Café 90.
0: Hoy hemos escuchado en el Café 90 Simone, no, mentiras, era al inverso. Capela con Moby and Baby y Simone J con Wanna Be Like Me.
1: Perfetto, perfetta selezione anche questa settimana, Dora. Grazie, grazie mille per questa super, super. Queste canzoni veramente che mi hanno riscaldato
0: buonissima.
1: Il cuore. No, vabbè, me lo dovevano sfreddare un po' perché c'è già caldo. Abbiamo parlato
0: un
1: di caldo.
0: Extra del caldo.
1: Comunque, bello, bello, bello. Grazie veramente. E quindi.
0: Il Caffè 90 torna la prossima settimana.

ci siamo, bentornati qui a Tutta Musica con Manuel Dora, che ogni settimana vi accompagnano con la grande musica, ma non solo. E come ogni settimana c'è lo spazio dedicato agli artisti indipendenti, si chiamava e si chiama ancora il Talent On Air, e grazie a tutti gli artisti che hanno mandato la musica a dimmi@mail.com siamo arrivati alla fine di Talent On Air, che abbiamo selezionato da tutte le musiche, da tutte le canzoni che ci hanno mandato, abbiamo selezionato i 18 candidati che possono partecipare al Talent On Air. E quindi in tutta l'estate noi, io e Dora e poi anche un altro artista si metterà insieme a noi a scegliere tutte le canzoni, e sceglieremo il vincitore, che a settembre lo sveleremo il nome del vincitore a settembre. Comunque, noi, per quanto riguarda il nome dei 18 artisti che parteciperanno a questi tre step, li abbiamo inseriti nei nostri social, su Instagram e su Facebook. Quindi andate a vedere i nomi dei candidati, degli artisti che partecipano al Talent On Air, e così a settembre ci sarà la finale e vedremo l'intervista e il nome del vincitore di Talent On Air. Adesso vi voglio presentare un caro amico, un collega. Lui si chiama Gianni Fanti, con Robert Rock, Lolo DJ ci presentano Zanzibar.

Y entramos a nuestra bellísima sección de Señalibro, gracias a la biblioteca de Marrubio y a Luca que fa este bellísimo lavoro per noi y per tutti. En el apuntamento de hoy conciliamos tres romanzi molto apreciati dai lettori. El primo libro, quello che non ti ho mai detto, è un intenso

Un romanzo familiare giallo ambientato nell'America degli anni 60. Ha esplorato le drammatiche conseguenze di aspettative genitoriali soffocanti. Il libro, partendo da un ritrovamento misterioso, sviluppa un'indagine psicologica sui segreti che circonda la protagonista. Il romanzo esplora temi delicati e interessanti con un stile di scrittura unico e intenso. Il secondo libro, Autostima, alla riscossa di Dullus, è una guida pratica per genitori e insegnanti creata per identificare e contrastare la bassa autostima nei bambini e nei ragazzi. Il testo analizza come le forti pressioni sociali e ecologiche legate al risultato portino molto giovani a sentirsi inseguri, timidi o inferiori. Nonostante il loro impegno, questo libro cerca di individuare le cause di una debole autostima per aiutare bambini e ragazzi. Lo scrittore è un esperto psicoeducatore, autore di numerose opere sull'educazione e lo sviluppo dei bambini. Il terzo, Incubo Bianco, è un trailer all'alta tensione che ha dominato le classifiche svedesi, ambientato in un due periodi diversi nel 1965, durante la bufera di neve in una tranquilla cittadina svedese. Un uomo e una donna vengono ferocemente uccisi. 40 anni dopo, un giovane e ambizioso giornalista riapre il caso, restando coinvolto in una spirale di ritorsioni e nuovi misteriosi delitti. Riuscirà il uomo a fare luce su questa oscura vicenda? Un trailer con un'atmosfera malinconica e glaciale. Il segnalibro torna tra poco.

0: E siamo tornati in onda con Segna Libro, la parte dove ci interessiamo delle novità editoriali, grazie a Luca che è sempre disponibile e ci dice le novità editoriali che presto usciranno e poi saranno disponibili anche in biblioteca. Il primo libro si intitola La valigia del ritorno. È un nuovissimo romanzo storico. La storia racconta il coraggio, il riscatto e la rinascita di una giovane donna italiana di nome Rosalba, costretta a emigrare in Canada per nascondere un segreto scandaloso. Giunta oltreoceano, la donna deve ricostruirsi una vita e trovare un nuovo lavoro in un ambiente cosmopolita. Un romanzo che ha come temi principali l'emigrazione italiana e l'emancipazione femminile. La protagonista, con il coraggio di ricominciare, scopre se stessa e impara a scegliere chi essere. Il secondo libro che vi proponiamo si intitola La custode dei sogni. È una vincente saga familiare che intreccia il destino di 5 generazioni di donne con la costruzione della Sagrada Famiglia a Barcellona e la figura del suo creatore Gaudi. Il romanzo segue un filo rosso tutto al femminile che attraversa la storia, a partire dalle fondamenta del tempio fino ai giorni nostri. Le protagoniste sono donne coraggiose che diventano le custodi silenziose dei segreti, dei sogni e delle speranze legate al monumentale opera d'arte. Un romanzo emozionante che immerge il lettore in storie indimenticabili. Il terzo libro si chiama La casa dimenticata. È un romanzo intenso che intreccia memorie familiari, lotte e la libertà in Iran e le forze della solidarietà femminile. Ambientato in Iran, una madre cerca di convincere la figlia a lasciare il paese per costruirsi un futuro all'estero. La ragazza tuttavia desidera restare per lottare e immaginare un paese libero. La ragazza indaga sui segreti del passato della famiglia, trovando un baule che nasconde vecchi diari, libri e documenti dei suoi nonni. In questo romanzo i temi principali sono il valore della memoria e il potere dell'emancipazione femminile. Un libro che tratta temi delicati in un paese ricco di aspetti controversi. Un romanzo molto amato da tutti i lettori. E adesso siamo passati alle attività da segnalare presso la nostra biblioteca. E sono, allora, oggi vogliamo segnalarvi due appuntamenti che abbiamo in programma per la prossima settimana. Mercoledì 24 giugno l'orario di apertura della biblioteca subirà variazioni. Saremo impegnati in un'attività presso l'asilo nido di Marrubio. Venerdì 26 in mattinata la biblioteca si trasferisce alla Summer Camp del Marrubio Calcio per letture animate e giochi divertenti con i bambini dai 6 agli 8 anni. Continuate a seguirci per tenere sempre a portata di vista le novità estive della Biblioteca di Marrubio. Grazie a Luca, grazie alla Biblioteca di Marrubio e Segna Libro torna la prossima settimana.
1: Quando la bellezza ti radia, è lì che nasce la poesia. Io che bacio la tua fronte mentre dormi, tu che distruggi la nostalgia e lasci spazio all'euforia. Ogni giorno tu mi

0: vita guarisce se lo fai. Ogni amore rinasce se non muore. La paura svanisce quando sei qui vicino a me, vicino a me,
1: vicino a me.
2: E siamo tornati in onda con lo spazio dedicato alle vostre richieste musicali. E la prima richiesta viene fatta da Gianluca, che voleva ascoltare Tommy V e Mr. V con Bang Bang. Ed ecco per te questo brano per Gianluca.
3: Yeah.

0: Saludos a Clara che pidió questa canzone. Quindi salutiamo a Clara che ha richiesto questo brano de io spero che sia questa. MCNC con Alexia, Thinking About The Way, e speriamo proprio che sia quella, e l'abbiamo accontentata alla grande. Cara Dora, siamo agli sgoccioli anche oggi.
1: Oh, sì, già suona la sigla finale del giorno.
0: Esatto. Cari amici, grazie ancora per l'ascolto prestato fino adesso. E noi ci sentiamo la prossima settimana, ricordandovi naturalmente di seguire il canale YouTube, dove potete trovare la replica se vi siete persi la diretta di oggi, e quindi potete trovare lì la replica sul canale YouTube di A Tutta Musica. Seguiteci anche come Dimensione Dance sui social Facebook e Instagram. E niente, quindi
1: envíen sus mensajes al 371-4634-294, 371-4634-294.
0: Perfetto. Allora siamo pronti per salutarvi?
1: Sì, siamo pronti a dirle a tutti ciao ciao.
0: Ciao, alla prossima.
1: Grazie.
0: Grazie, alla prossima. Ciao ciao ciao.
1: Ciao ciao ciao.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.

Ed eccoci qua, ciao a tutti da Raffaella Storia. Devo dire la verità che questa non è una serata tra le migliori, perché comunque nella vita di ogni giorno succedono sempre tante piccole cose che poi magari ti fanno arrabbiare. Ecco, è successo proprio questo. Stasera mi sono davvero arrabbiato, ma succede diciamo un pochino a tutti quanti noi, e quando poi alla fine uno perde le staffe, come si suol dire, si rifugia in quelle che sono le cose che piacciono più di ogni altra cosa, appunto, come ad esempio la musica rock. E quindi benvenuti qui sul il solito appuntamento di Aria Rock in compagnia di Raffaella Storia per questi 60-58 minuti poi in realtà che passeremo insieme ascoltando tanta buona musica rock. Ma soprattutto tanta di quella buona musica rock che ha a che fare con tantissime novità che abbiamo chiaramente ascoltato durante l'arco della settimana e che poi alla fine ci piace riproporre al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori, perché comunque quello che come Aria Rock tentiamo di fare è di mantenere sempre alta l'attenzione a quelli che sono poi le cose, appunto, che accadono ogni giorno in questo fantastico mondo che appunto è il rock in tutto i suoi le sue sfaccettature. E partiamo con quello che è il primo brano, un brano che si muove tra lo stoner e il rock psichedelico, perché comunque stiamo parlando degli Slift, che sono usciti con questo Fantasia. Tra l'altro, loro reduci dal successo di Hylon, disco pubblicato nel gennaio del 2024, che ritornano dopo consueti 3 anni con questo Fantasia, capitolo senza dubbio tra i più pesanti della loro discografia. E comunque, come da tradizione, quelle che sono le imponenti sezioni atmosferiche create da questa band, in particolar modo da quelli che sono i sintetizzatori, di cui ne fanno un uso perfetto contrappuntato chiaramente a quelli che sono poi i riff monumentali, aggiungono quello che è un ulteriore spessore a un suono già straordinariamente davvero molto carico. Bene, la partenza che è affidata agli Slift, che saranno a Milano il 1° dicembre di quest'anno per quella che è l'unica data italiana del loro tour europeo. Ci ascoltiamo questo Secret Mirror in apertura di questa nuova puntata di Aria Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore. Slift, Secret Mirror.

Insomma, un'apertura tutto rock, quello con gli Slift, come il nuovo album, questa volta un graditissimo ritorno, nuovo album dal vivo di Neil Young, che raccoglie ben 13 brani registrati durante il Love Heart Tour dello scorso anno, la tournée che ha attraversato Europa, Stati Uniti e Canada. L'album ripercorre così la storia musicale del grandissimo artista che ha saputo reinventarsi continuamente. Neil Young e The Chrome Hearts, dall'album As the Time Explodes, live album, questo è Harvest Moon, versione live.

un Neil Young che avrebbe dovuto tra l'altro suonare in Italia, che poi all'improvviso ha dovuto annullare il tour che l'avrebbe portato appunto in giro per l'Europa, ma comunque lui è sempre un grande. Harvest Moon, Neil Young in versione live qui ad Area Rock.

continuiamo questo nostro viaggio con un'altra band. Loro vengono da Nashville, che comunque una band che sembra voler trasformare questa loro natura sfuggente in una sorta di dichiarazione estetica definitiva in quelli che sono i brani tratti dal loro ultimo album House of Mirrors, e stiamo parlando degli Oldham Whips, che escono con questo disco che rappresenta una notturna esplorazione di se stessi e che moltiplica comunque quelli che sono le riflessioni, anziché proporre poi delle riflessioni. Dagli Oldham Whips, The Houses of Mirrors, la casa degli specchi, noi ci ascoltiamo questa Ethernet. Loro sono gli Oldham Whips.

ogni tanto ci vuole anche lo stacco pubblicitario per ricordare che sempre siete qui con Aria Rock in compagnia di Raffaella Sole. Noi continuiamo quello che è il nostro viaggio, che ancora si muove all'interno stranamente questa sera di un po' di country rock, ma soprattutto attraverso quello che poi è una sorta di folk, questa volta però al femminile, perché stiamo parlando di quello che è il quinto capitolo in discografia di Aldous Harding, che poi è un lavoro molto più enigmatico, che con le sue 10 canzoni realizza davvero un album art folk tra i più belli degli ultimi 20 anni. E non stiamo dicendo delle eresie, perché comunque è un album che è fantastico, ne vale assolutamente la pena averlo. E Train on Highland è un'altra opera di ottima fattura di Aldous Harding, che conferma comunque quella che è la sua eccezionalità, cioè essere capace di realizzare dei dischi più intricati, appunto come questo. E noi da Aldous Harding, da Train on the Highland, ci ascoltiamo l'omonimo pezzo. Fantastico.

Non so se avete notato, ma stasera, anzi quest'oggi, abbiamo davvero tante atmosfere un pochino più soft. Ogni tanto capita anche qui da Area Rock.

questo bellissimo folk di Helter Skelter con Train on the Island, che ci trascina all'interno di quelle che sono poi delle atmosfere davvero molto molto delicate, molto sofisticate potremmo dire, e ci trasporta automaticamente, anche se questa volta ci muoveremo in tutt'altro versante, in quello che poi è l'esordio di uno del quartetto piacentino Living Venice, che è composto da Sara Gruppi, che ha davvero una voce meravigliosa, e infatti le voce chitarra, Nicolò Botti alla chitarra, Tommaso Botti al basso e Dico Cardini alla batteria. La prima cosa che colpisce appena si mette questo CD nel lettore è la magnetica avvolgente appunto voce della cantante Sara Gruppi, davvero perfetta per immergerci in quelle che sono le atmosfere etere e sognanti della band. Living Venice dall'album Price of Caring, un grande esordio davvero anche per questa band italica, anzi italiana, tra quale ci ascoltiamo questo Zebra, un viaggio che vi farà davvero sognare come sempre qui ad Aria Rock in compagnia di Raffaele Astore.

Questo era Zebra dei Living Venus, dal quale ci siamo appunto ascoltanti questo bel pezzo tratto da Price of Caring, con quella che poi è la stupenda voce di Sara Groppi. Insomma, come sempre viaggiamo all'interno di quello che è il nostrano rock italico, che ha davvero tanto, tantissimo da offrire, e che chiaramente non può essere assolutamente tralasciato a favore di quelle che sono le cose che a livello internazionale ci circondano. Beh, anche qui in Italia abbiamo davvero tante, tante buone cose da andare ad ascoltare. Mentre adesso continuiamo ancora una volta con un altro trio, questa volta livornese, ma ci spostiamo in tutt'altro ambiente, vale a dire quello del blues, del psychedelic punk. Loro sono i Weekend Mattery. Banda composta da Riccardo Prianti alla voce, chitarre, mandolino, banjo, nonché autore dei testi Elia Lazzarini, anche qui un'altra donna, a percussioni, vibrafono, Matteo Scatini al basso, organo e chitarra. Da Cruel House, album che da un lato guarda all'America, quella dei libelli solitari, delle periferie degradate, potremmo dire delle infinite autostrade, un album che non ha cadute, comunque mantiene quella che poi è una sua importante coerenza stilistica e di fondo. Questa è Moon Ground, loro sono Weekend Mattery, dall'album Cruel House. Like in your dreams,

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Continuiamo il nostro viaggio, perché come dire, vent'anni dopo The Pirates Gospel torna con Who's Keeping Time, una certa Alela Diane, un disco che davvero abita il folk americano come, come dire, come una casa vittoriana piena di crepe. Ma tra gli echi di Laurel Canyon, malinconie orchestrali e ballate di un certo livello, di un certo spessore, la songwriter del Nevada trasforma il tempo musicale, esistenziale e cosmico in una materia fragile ed inquieta. E insomma, che dire, California. E così ci manteniamo ancora su quelli che sono i livelli questa sera davvero di, come dire, di rilassamento totale, perché ogni tanto anche nella musica rock ci vuole un pochino di tranquillità. Alela Diane, questo è dall'album Who's Keeping Time, questa è California.

Elena Dane con questo California davvero molto, come dire, molto country pop, insomma, che ci proietta poi a quello che è il prolifico genio di Kevin Barnes, che esce di nuovo dalla lampada con quello che è il suo 20° album in studio, vale a dire Hathermead, a 2 anni di distanza da Lady on the Cusp, e si mette comunque a nudo. Infatti si tratta di un breakup record scaturito dalla fine di quella che poi la sua ultima lunga relazione sentimentale con la songwriter Christina Schneider, e dalla rinascita sancita poi alla fine dal recente trasferimento a New York of Montreal, il titolo dell'album di Hathermead, dal quale ci stiamo ascoltando questo When.

Questo era il prolifico genio di Kevin Barnes, che è uscito di nuovo, come si suol dire, dalla lampada con questo suo 20° album in studio intitolato Heather Mead. Il suo nome d'arte of Montreal ci porta poi a quello che è un altro come dire genio che arriva questa volta però con un album altrettanto nuovo, il suo decimo album, con quello che è una consapevolezza che consolida e unisce le sue origini. Stiamo parlando di Kurt Vile, che esce con questo Philadelphia's Been Good to Me, un album che si muove tra alternative indie rock e songwriter. E in questo suo decimo disco in studio si rivela amante di una certa stabilità e davvero sembra essere fiero di aver trovato il suo equilibrio tra famiglia e il ruolo di rockstar in sordina. Kurt Vile, questo è 99 BPM.

12, but it felt like 2014 then. And I know

Vile con questo 99 BPM che ci porta ormai verso quella che ormai manca pochissimo, la chiusura di questa nostra nuova puntata di Area Rock, che questa volta davvero si è mosso attraverso tanti stili, soprattutto che hanno poi a che fare con quello che in un certo modo anche, chiamiamolo pure così, il country. Ma giusto per cambiare, non abbiamo dimenticato assolutamente, perché siamo partiti davvero alla grande con quello che poi è il fantastico mondo degli Slift, che si sono mossi attraverso uno stoner, una psichedelica rock davvero molto molto coinvolgente. Bene, lasciamo allora il mondo di Kurt Vile e continuiamo con quello che è un bellissimo, oltre che come dire, bizzarro anche nome di questi ragazzi, vale a dire Lemoncello, magnifico duo formato da Laura Kirk e Claire Kinsella, che ci fanno muovere attraverso quello che poi alla fine è un magnifico come dire, sostanziale revival folk irlandese. Questo è Perfect Place, da quale ci stiamo ascoltando At the Edge, tra l'altro considerato uno tra i migliori dischi del 2026, almeno tra quelli usciti finora in ambito folk. Lemoncello, At the Edge.

Limoncello, che con questo Head di Edge ci trasportano da subito, immediatamente, quello che è il prossimo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, e subito, perché comunque lui è un grande, lo sarà sempre per la musica tutta, chiaramente anche per noi. Un pezzo tratto da quello che è il suo ultimo lavoro, The Voice of Dungeon Lane, vale a dire un disco ricco, vario, come quasi tutti i long playing, i dischi firmati dalla ditta, dalla premiata ditta McCartney. Ma su certe cose non si può assolutamente dire nulla, e mentre noi ci dirigiamo verso la chiusura anche di quello che è il nostro programma, da Paul McCartney, da questo The Voice of Dungeon Lane, ci andiamo ad ascoltare questa meravigliosa Daisy We Left Behind.

insomma, quando si parla di Paul McCartney, si parla di quello che è davvero la grande musica. E noi chiudiamo. Chiudiamo uscendo fuori da quello che è stato il seminato della serata, così come abbiamo aperto, chiudiamo con John Spencer. Ha un pochino di qualcosa di più rock. Di Garage Blues, che a questo Songs of Personal Laws and Protests, John Spencer, che arriva qui con questo nuovo disco, riprendendo un pochino da dove aveva interrotto con il mini LP del 2024, Sick of Bacon Sick, John Spencer, che ci porta verso appunto la chiusura di questa nuova puntata di Aria Rock. You comb and let's get down to it, baby.

0: that. Just listen to me.
1: Knock Ham Did, lui è John Spencer per questa chiusura, come dire, di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, che vi ha tenuto appunto compagnia per circa giù di lì, ci andiamo più o meno avanti e indietro, 60 minuti di musica, e quindi facciamo partire subito quella che è la sigla e poi ci sono un pochino di saluti. Vai!
2: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
1: Ebbene sì, anche questa puntata è andata via, insomma, è andata via attraverso tanti passaggi di, almeno speriamo, buona musica. Abbiamo calcato la mano, a dire la verità, su quelli che sono poi le uscite che riguardano in modo particolare il folk, ed è stato una, come dire, un viaggio che ci ha portato anche attraverso lo shoegaze, il blues, insomma, chi più ne ha più ne metta. E come al solito noi vi invitiamo a seguirci attraverso quelli che sono i nostri social, i nostri appuntamenti vari nel web, e soprattutto vi invitiamo a seguire anche quella che è il nostro sito ariarock.it, nel quale vi parliamo davvero di tante tante cose, tra l'altro l'ultimo nuovo disco dei Cowards, che si confermano davvero una band in crescita. Stiamo parlando dei marchigiani, appunto, Cowards, con questo Can You Hurt Me, giusto per parlare ancora un pochino di nuove cose. Poi vi ricordiamo quello che sempre ne parliamo all'interno del nostro sito, che sono il programma del Locus Festival 2026. Vi invitiamo ad andare a spulciarlo, perché qui in Puglia sta accadendo davvero tanto tanto tanto, compreso quello che sarà il Medimax di quest'anno, al quale sono ben 25 appuntamenti di poco, al quale chiaramente cercheremo di esserci presenti anche noi, e saremo impegnati proprio lì al Medimax questa domenica, questo sabato e questa domenica, perché comunque chi ama il rock, chi vuole poi informare sul rock, certi appuntamenti non può assolutamente perderseli. Ma ci stanno tante tante altre cose da andare a spucciare su quello che è il nostro sito ariarock.it, che non potete assolutamente tralasciare, insieme chiaramente a tutti quanti gli altri siti che vi parlano di musica rock e non solo. Bene, che dire a questo punto? A questo punto Raffaele Astore vi saluta, vi lascia tranquillamente a quelle che sono le ultime svisate di questa bellissima sigla, e niente, che dire altro. Ciao, ciao a tutti, e alla prossima, con sempre, ricordate, Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che si occupa normalmente di novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle puntate a tema, delle puntate speciali dove andiamo a recuperare cose del passato. Ma quella di oggi è piena di nuove produzioni discografiche, anche di band molto importanti, artisti che scopriremo man mano nel corso della trasmissione. Per esempio, l'inizio è con una delle mie band preferite in assoluto, arrivano dalla Scozia. Questo è il nuovo singolo di una formazione che si chiama Belle and Sebastian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: La voce inconfondibile del leader di questa band, Stuart Murdoch, formazione nata a Glasgow nel 1996, questa era It Only Takes One Lion, ci vuole solo un leone, è in pratica un vero e proprio inno per la Scozia, scritto proprio per i mondiali. Di questo 2026 infatti si parla di Messico, di Canada, di Stati Uniti, Scozia che viene tifata sempre negli spalti dal grande Rod Stewart, che in passato ha scritto proprio l'inno per la sua patria, per la sua nazionale. Continuiamo con i Jungle, che è un duo formato nel 2013, arrivano da Londra, sono amici dall'infanzia, ci presentano The Wave, che è il nuovo singolo. Jungle.

0: Rock Wave.
1: Bravissimi Jungle che fondano soul con funky e queste atmosfere un po' cinematografiche. Un brano che conferma un po' la capacità di questa formazione di creare queste sonorità danzabili e molto molto piacevoli. Hanno all'attivo 4 album e recentemente sono stati visti anche live qui in Italia. Andiamo negli States, dove troviamo Jack Antonoff. Nato nel 1984, faceva parte dei Fun, arriva dal New Jersey e la sua nuova formazione si chiama Bleachers.

Erano i Bleachers, formazione di Jack Antonoff, che ha prodotto quasi tutte le canzoni di questo nuovo album dal titolo Everyone for 10 Minutes, uscito a maggio di questo 2026. Si continua con una cantautrice alt pop, ci fa ascoltare un brano che si intitola Magic. Lei è Marcy.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: EP molto interessante questo di Marcy, e uno dei brani che hanno introdotto questo nuovo lavoro si intitolava Magic, uscito ovviamente anche su singolo. Torniamo negli States con una formazione indie rock attiva da tanti anni, del 1997. Si chiamano Dead Cat for Cutie. Il loro nuovo album è Kings in the Night, Stone Over Water è il titolo di questa canzone. Formazione guidata da Ben Gibbard, classe 1976. Dead Cat for Cutie, nuovo singolo per loro.

Dead Cat for Cutie con Stone Over Water dal loro nuovo album. Abbiamo iniziato in maniera molto pop, molto gradevole, questa puntata di Rock Wave che scorre via molto molto velocemente e molto piacevolmente. E a proposito di questa formazione americana, ricordo che fino al 2014 c'era un co-leader che si chiamava Chris Walla e infatti ad oggi ha pubblicato vari album decisamente interessanti come quelli della band, però devo dire. Lemon Twigs invece è la formazione dei fratelli Daddario, molto presenti qui a Rock Wave. Dal loro nuovo album Look For Your Mind ci presentano You're Still My Girl.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Lemon Twigs con You're Still My Girl dal loro nuovo album. Duo nato a Long Island, New York, i fratelli Brian e Michael Daddario, come sempre nelle loro canzoni riprendono le loro radici tra gli anni 60 e 70, richiami a band come Big Star, Electric Light Orchestra, i Kinks, gli Zombies. Ricordo che anche il padre, che probabilmente li ha instradati in queste sonorità musicali, ha pubblicato lo scorso anno un album molto interessante che abbiamo fatto ascoltare qui a Rock Wave, con la partecipazione ovviamente dei due figli. Loro invece per conto loro hanno pubblicato 5 album e la novità di questo nuovo lavoro è che c'è una band che suona anche in studio, perché loro normalmente fanno tutto da soli e poi dal vivo ci sono i musicisti che li accompagnano nei vari live, nelle varie situazioni, però questi musicisti in questo nuovo lavoro hanno collaborato con loro per la stesura del nuovo album. Continuiamo con un progetto a distanza che coinvolge vari continenti del globo, si chiamano Kind Deals, il pezzo si intitola Young and Dumb.

Kind Ears. Abbiamo parlato di Bell & Sebastian, questa band sicuramente si ispira alla storica formazione scozzese Kind Ears, progetto nato in Australia nel 2023, però come dicevo prima un progetto a distanza molto aperto che annovera artisti che arrivano dall'Australia stessa ma anche dal Regno Unito, dagli States, da Hong Kong, dalla Svizzera e molti molti altri. Il pezzo si intitola Young and Dumb, ovvero Giovani e Spensierati, un brano malinconico che racconta gli anni giovani tra viaggi in auto e sogni infiniti e una certa sensazione di libertà assoluta. Arriva ora il Soul di Jalen Gonda, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Hang It On The Shelf, qui a Rock Wave.

La canzone sicuramente è inconfondibile, Enjoy the Silence, successo dei Depeche Mode, brano che è stato pubblicato dalla band britannica nel 1990 come secondo estratto dal loro settimo album che si intitola Violator. L'abbiamo ascoltato in questa versione un po' intima, crepuscolare e un po' bossa nova dei Nouvelle Vague. Formazione francese, proprio specializzata nel riprendere pezzi classici degli anni 80, principalmente della New Wave in particolare, farli propri e ripresentarli con la loro sensibilità. In questo caso alla voce c'era Larry Love e Sky, che è la frontwoman dei Morcheeba. Veramente una versione intrigante. Continuiamo con un'altra cover, un brano del 1970. Faceva parte dell'album dei Grateful Dead American Beauty, si intitola Ripple, e la riascoltiamo nella versione dei Dandy Warhols.

Un bel omaggio alla West Coast, agli anni 70, ad una band fondamentale americana come quella dei Grateful Dead, del grande e compianto Jerry Garcia, che ha regalato grandi emozioni su disco ma soprattutto dal vivo. Erano i Dandy Warhols con Ripple, ricordo ancora, brano del 1970 della grande formazione americana, brano contenuto nel loro album di cover dal titolo Pin Ups, che omaggia 17 artisti che hanno in qualche modo influenzato questa band famosa per il brano Bohemian Like You, pubblicato nel 2000. Dai Dandy Warhols ai Kingfisher, che è un trio che arriva dall'Irlanda.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Trio che si è formato a Limerick in Irlanda nei primi anni 2020, formazione che ha pubblicato vari album, uno anche dal vivo, Kingfisher con il loro nuovo singolo The Sound We Never Settled, con questa produzione che sicuramente esalta le tre voci dei componenti della band che si amalgamano perfettamente anche in questo loro nuovo brano. Continuiamo con una cantautrice giovane, si chiama Hayley Davis, il suo nuovo singolo si intitola Golden Age. Lei arriva dalla California, da un paesino vicino a San Francisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Eli Davis con Golden Age. Cresciuta in un piccolo paese agricolo a un'ora da San Francisco, lei ha sviluppato la sua voce ascoltando la madre che cantava le canzoni di una radio country. A 19 anni ha lasciato la scuola per inseguire i suoi sogni, esibendosi in vari bar, lavorando in ristoranti e registrando ovunque potesse, per costruire poi il suo stile musicale nella scena di Los Angeles. Questo è il nuovo singolo che fa parte del suo nuovo album, che sicuramente occuperà anche le prossime puntate. Veramente brava, molto brava. Placebo invece sono tornati in questo 2026 per far riascoltare alcune loro canzoni di 30 anni fa. Questa si intitola Nancy Boy. Placebo.

Una versione più cruda e diretta del brano Nancy Boy, contenuto nell'album d'esordio dei Placebo, si intitolava semplicemente come il nome della band, e loro per festeggiare i 30 anni di carriera, ma soprattutto i 30 anni di quest'album, l'hanno risuonato in una versione aggiornata a questo 2026. Infatti l'album si intitola Placebo Recreated, uscito da pochi giorni. Ricordo, formazione guidata da Brian Molko, artista statunitense con nazionalità lussemburghese, anche se ovviamente noi pensiamo ai Placebo come band inglese, e poi Stefan Olsdal, lui invece è svedese, sono i due componenti rimasti della formazione originale. Torniamo in Scozia con gli Arab Strad e il loro nuovo singolo dal titolo You, You, You.

un'anticipazione del nuovo album che uscirà però a settembre. Per quanto riguarda il duo scozzese degli Arab Strad, You era il titolo di questa canzone. Sono nati nel 1995 ed hanno pubblicato vari album. Dicevo, una voce molto profonda, qualcuno l'ha definita addirittura confessionale, con una produzione musicale molto molto piacevole. Dagli States invece arriva un trio post-punk importantissimo, tra le formazioni più influenti degli anni 90. Anche per loro è previsto un album a breve. Arrivano da New York, sono guidati da Paul Banks, il pezzo si intitola See Out Loud. A Rockwave tornano gli Interpol.

0: Rock Wave.
1: Qualcuno di voi ha riconosciuto il nuovo singolo dei Rolling Stones, In the Stars? Questa è la versione remix che volevo farvi ascoltare, anche un po' per curiosità, perché è una versione esclusiva realizzata in collaborazione con la FIFA, proprio per i mondiali di calcio di questo 2026. Infatti il brano farà parte della compilation dedicata ai mondiali. Pensate che la collaborazione con il calcio prevede anche una linea di merchandising che unirà l'universo dei Rolling Stones a quello della FIFA. Il nuovo album si intitola Foreign Tonkies, uscirà fra pochissimo e il pezzo sarà incluso in una versione limitata che include 3 vinili. Qui a Rock Wave abbiamo ancora voglia di ballare perché arriva una formazione napoletana, il loro ultimo tour è andato tutto sold out, il pezzo si chiama On and On, la voce è quella di Tom Hirsch, loro sono i Nugenea.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquino, sono nati nel 2014 e tornano dopo il successo di Mar Mediterraneo con la loro musica che unisce Londra e Napoli. Infatti la voce che avete sentito è quella di Tom Misch, che è un cantautore e produttore londinese classe 1995. Grande groove, molto funky nella musica di questo duo partenopeo che ti invita assolutamente a ballare. Una formazione molto affermata con tanti live anche in questa estate 2026. Continuiamo con la musica che arriva dall'Italia, sonorità profondamente diverse, si chiamano Angel Names, arrivano da Brescia e ci fanno ascoltare Socket in Starlight.

Una volta si chiamavano Kick, Chiara Amalia Bernardini e Nicola Mora, attivi da un bel po' di tempo, ma ora si chiamano Angel Names. Socket in Starlight fa parte del loro album che porta il nome di questo duo, album pubblicato per la Dischi Sotterranei. Dagli Angel Names ad un personaggio che ha fatto la storia in assoluto della musica rock, ma non solo rock. Prima abbiamo parlato dei Rolling Stones, ora dobbiamo parlare di Paul McCartney e del suo ultimo album, che include anche questo pezzo dal titolo Come Inside.

Lui è un classe 1942, ma nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi. Pezzo molto attuale questo di Paul McCartney, Come Inside, dal suo ultimo album, dicevo capace di rinnovarsi, ma nelle sue canzoni ci sono echi di Wings, armonie dei Beatles e ovviamente il suo stile musicale inconfondibile. Night Shift Superstar invece è il nuovo singolo dei Muse.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Erano i Muse con Night Shift Superstar, ma io vado velocemente al pezzo che segue. Si chiamano Afghan Wings.

Puntata molto variegata quella di oggi. Abbiamo ascoltato veramente di tutto in questa trasmissione: il soul, il funky, la bossa nova, la dance, i cantautori, la musica irlandese, la musica partenopea, e spero che sia stata di vostro gradimento. Ma c'è ancora una canzone dopo quella di African Wigs, la band di Greg Dulli, dal titolo Jungle Roo. Dicevo, una canzone che è molto lunga e che concluderà l'episodio di quest'oggi. Lui è Peter Gabriel, il pezzo si intitola Heard Lesson, per questo artista inglese che continua in questo progetto di pubblicare un brano ogni luna piena in due mix distinti, dando un seguito al progetto che l'aveva caratterizzato nell'album precedente. E con questo è tutto, io vi mando un abbraccio fortissimo, vi ringrazio come sempre della vostra attenzione e ci risentiamo molto presto sulle frequenze di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

Ben trovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarrita, come sempre settimanalmente a radio con voi. Un'ora come al solito insieme, iniziamo questo percorso musicale con un trio fantastico, sono giovanissimi, si chiamano Hilo Jack, li ascoltiamo con Tryna Be Cool, Hilo Jack.

0: Yeah!
1: E questa era Tryna Be Cool con Hilo Jack Trio, di cui fa parte un pianista giovanissimo e parecchio talentuoso, Clyde Lawrence, dall'area newyorkese, con il quale abbiamo cominciato il percorso musicale quest'oggi in radio. Secondo ascolto con un altro trio di appassionati del funk, si chiamano Chris Gray and the Blues Band con Stick It Up.

0: Per Sant'Ancian.
1: Dalla Danimarca, un trio di ottimi musicisti che condividono il soul, il funk e l'easy jazz con strumenti acustici. L'ascolto era Stick It Up per Chris Gray and the Blues Band. Torniamo nell'area di New York con una interprete, pianista e cantante davvero notevole. Lei si chiama Jackie Evans. La proposta è questa, Lee View, Jackie Evans.

Lei si chiama Clara Lassan, artista britannica, produttrice. Questa era una ipnotica Feel Good, tratto da un album del 2024 come Good Morning, Buon Rimpianto. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con Francesco Sciarretta, settimanalmente come sempre in radio. Vi ricordo a metà strada, come al solito, l'appuntamento con l'artista jazz della settimana.

0: Wichita Lineman è un brano che appartiene alla storia della musica, 1968, scritto dal compositore paroliere Jimmy Webb per un artista che poi l'ha portata al grande successo commerciale come Glen Campbell. Questa era una versione della giovanissima cantante inglese Honan Ford, Wichita Lineman. Un altro giovane talento semi sconosciuto e più si chiama Aaron, ripercorre un po' lo stile musicale cantautorale di grandi musicisti come ad esempio Billy Joel, per citarne uno. E allora eccolo qui, Aaron con questa Table for Two dallo stile swing jazz piuttosto evidente ed elegante. Aaron.
1: A table for two, just in case.

0: in gara di un giovane artista molto promettente, riprende un po' lo stile classico di un certo songwriting. L'ascolto per lui era Table for Two per Aaron. Un po' di musica italiana con un riascolto che riguarda Pino Daniele e una sua canzone quasi dimenticata da un disco interessante come Medina. Siamo nel 2001. Il brano scelto è Senza te, Pino Daniele.
1: E te pensa così,

0: Il suono anni 60 di Scott Walker, cantante americano che ha avuto poi un successo di pubblico enorme in Inghilterra. Questo è un brano tratto da un disco come Scott del 1968 in vinile. All'epoca l'estratto era Jackie per Scott Walker, scomparso all'età di 76 anni a Londra il 22 marzo del 2019. E a questo punto, come sempre, l'appuntamento solito con l'artista jazz della settimana. Questa settimana il nostro suono è su un cantautore ironico, colto, si chiama Carlo Ciampi. E ascoltiamo un estratto dal suo ultimo lavoro, Out Out, Amore o Guerra, Carlo Ciampi.
1: Jazz Train, il jazz e oltre, alla radio.
2: L'artista jazz della settimana.

l'impegno sociale, la resistenza, la memoria, la complessità dei rapporti umani. Questo il senso dell'ultimo album di Carlo Ciampi, cantautore fiorentino, presenta in radio questo suo Out Out Amore o Guerra, realizzato per un'attivissima etichetta italiana come Radici Music, dove è possibile anche acquistarlo. Carlo Ciampi, Amore o Guerra. Il brano estratto per presentarlo come artista jazz della settimana era O Devo Concludere Che, per Carlo Ciampi, artista jazz della settimana su Jazz Train. E così con Carlo Ciampi abbiamo passato la mezz'ora su Jazz Train, ancora 30 minuti con me in radio, ancora un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta. E il nostro percorso adesso considera una realtà tedesca di Colonia, si chiamano Schall Sick Brass Band, l'ascolto è Colonial Mentality.

Un bel collettivo questo dei tedeschi Schalzig Brass Band, l'ascolto alla radio era Colonial Mentality. E il nostro percorso adesso cambia ancora direzione, come spesso accade in questa trasmissione, e vi propongo all'ascolto una grandissima voce jazz come quella di Shana Steele e un brano dal titolo Paper Bag, Shana Steele.

Lei è una giovane cantante di jazz, ottima chitarrista peraltro, si chiama Erika Petty. Questo è un estratto da un lavoro nel 2023 come Sophisticated, l'ascolto His Eyes Arise per questa elegante interprete jazz, Erika Petty.

la musica degli anni 40 con un'orchestra famosissima, quella di Glenn Miller, in questa A Girl in Gallico, brano scritto dal songwriter Arthur Schwarz, fra l'altro anche produttore cinematografico, con Leo Robin, paroliere, e la presenza del sassofonista e vocalist Tex Beneke con i Crew Chiefs, quartetto vocale che accompagna l'orchestra appunto di Glenn Miller, A Girl in Gallico. Ancora una decina di minuti insieme con Just Train, un buon ascolto, ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Proseguiamo con un artista italiano, lui suona un jazz contaminatissimo fra musica etnica, world e sperimentazione, è un bravissimo chitarrista, lo ascoltiamo con questa sua Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

questa era Peruvian Dance con Daniele Bragaglia, chitarrista e autore di questo brano, inserito in un album di qualche anno fa, 2022, come Deep Resonances. E così con Daniele Bragaglia siamo giunti al traguardo su Jazz Train, ancora in tempo però per proporre all'ascolto una signora della musica italiana, si chiama Mina, l'ascolto è con questa Nel cielo dei bars, brano composto per le parole da Leo Chiosso con la musica di Fred Buscaglione, e siamo sul finire degli anni 50. Con Mina e Nel cielo dei bars ci salutiamo, vi aspetto come sempre la settimana prossima con Jazz Train in radio.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Mix Live Music. Mix Live Music. DJ Hammer.
2: Che la forza sia con voi.
3: Mix Live Music by DJ Hammer.